Acha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tuornà, chantont in vivel grez cha-cha, en a giadu il grond plajair d'un vantureivel let revair. E duas se chanten mam e sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containte fortunà dal sentiment, e sun acha.

Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oza bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, brasul, ciappe e sa büsch meinte dera saiv un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella cun ses fazzolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, Power martuffel, da quai stuved largiare il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'ha già vert un muont resch nouf. Ed asch semna enti mes cor milliers d'flors. Des man, vent da not din sta am ciarezza, e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'ha scuverta.

0: Las novitats der RTR.
1: Il concern da tecnologia Apple porta plant contro OpenAI. Il concorrente ha ingolato secrets da facenta, uscia la renfaccia. La Spagna batte la Belgia e suando uscia la Francia nel mezzo finale del campionato mondiale de Palapè. Il Lauro ha in ulteriore di da Cialira con 33 gradi a Quera e 24 gradi a San Murezzen. Gli LSIs, meu nome Urs Müller, BNG. In la California, il concern da tecnologia Apple porta plant contro il concorrente OpenAI, che è stato da voi il programma ChatGPT. OpenAI doveva aver engolato secrets da facente da Apple, ai nom in l'accusazione. Quella s'adrizza er contro due anteriors employats da Apple che lavorin os per OpenAI. Quals aien davin avanti informazions confidenziales. Concret giaia per il svilup d'in telefonin che pudes far concurrenza all'iPhone. OpenAI refusesce tut las renfaccias en vers il srevetsch da Finanzas Bloomberg a OpenAI ditch gels naien agin interess vida secrets d'autres firmes e gels veglian plitost set svilupar tecnologies innovatives. Il Stati Uniti pretende dall'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione nella via da Hormuz sia avverta e segura, quai ha detto il rappresentante della reggenza americana in vers pliras medias. Il ultimi dies ha da discurs produttivs durante le partite del conflict. Scena detti rentant nagina convegna stoppia l'Iran quintar con una intervenzione militare. Or davanti al presidente americano dice che la pausa del combatto con l'Iran ne valia definitivamente ben più. Oltre a questo, Donald Trump pretende che l'Iran abbia domandato per ulteriori discorsi. Teheran ha rifusato questa pretensione. E con qua in Svizzera la radunanza comunale di Val San Pietro ha approvato ieri il quinto annuale dal 2025. Per expenses de passa 10 milioni di francs, a quel sarà con un surplus di abbonamenti 5 milioni di francs. Contribuì a questo risultato in consunt las entrate sor la vendita dell'energia da partecipazione, scrive la Vishnanka. Prima avanti ha ella dal dretch da Burgaisa di nome dell'Afghanistan e da ses ufans. Venerdì sera è un incendio di Guauta Brisago nel Tessin. Per la popolazione rigidentante Nagin Privel hanno comunicato le autorità locali via l'avvertimento della Confederazione Alert Swiss. L'incendio è stato molto grande, conferma la polizia cantonale sin domanda dall'agentura di novità Kisten SDA. Tutina an las autoritats appella la populaziun de serrar portes e fenestres square de metter ort funcziun las ventilaziuns e las climatizaziuns. En pli duai el evitar il territori per tucia. En lentir Tessin val in scomonda far fieu absolut. Similarmente il sport, la Spagna es qualificata per il mezzfinal del campionato mondiale de Balapè. Quai grazie ad una vittoria da 2-1 contro la Belgia. Il gol decisivo per il spagnolo si fa Michael Merino in la 88ª minuta. Nel mezzfinale fronte la Spagna sin la Francia. Questo duel è l'alter mardi. In ses quartfinale fronte la Svizzera la notte in the mountains in l'Argentina, la squadra nazionale sto da nuovo mai in desister da Joan Manzambi. Quai ha confermato il trenador Murat Yakin a ciaggiunto in una conferenza di media a Kansas City. Il giocatore offensivo è stato blessato del genoglio durante il trenamento. Ed anche una novità del ski alpin, l'anteriore skiunz Roland Colomba è morto in la Villa Dicina da 75 ans senza greva malsogna. Quai ha comunicato sia famiglia sin Instagram. Als Jeus Olympics il 1972 a Sapporo al Valesan godignà la medaglia d'argent en la corsa rapida. Il Zons 1973-74 el mince mai godignà il classamento generale in questa disciplina. Tut en tut el godignà 8 corses della Coppa Mondiale e fac indisch ulteriors platz da podest.
2: La meteo.
1: Oggi per grande parte sulle lief, durante il dies formen in cins nivels accumulus. En il sit poi localmein venir pletsch. La temperatura maximale è 30-24 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la regiun da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: Il concern da tecnologia Apple porta plant contro OpenAI. Il concorrente ha engulato secrets da facenta, uscire in faccia. La Spagna batte la Belgia e su and uscire la Francia nel mezz final del campionato mondiale da Balapè. E Laura osati in ulteriur di da Cialira con 33 gradi a Quera e 24 gradi a San Murezzen. Gelle 7, meu nome Urs Müller, BNG. In la California il concern de tecnologia Apple porta plant contro il concorrente OpenAI che stat de vos il programma ChatGPT. OpenAI doi aver engulato secrets de facente de Apple, ai nom en l'accusazione. Quella se drizza contro dus anteriors employats de Apple che lavurien os per OpenAI. Quals ein davin avant informaziuns confidenziales. Konkret gia per il svilup di nov telefonin che pudess far konkurrenz agli iPhone. OpenAI refusesce todles renfaces en vers il servetsch de finanzas Bloomberg a OpenAI dic gels nainagin interess vid a secrets d'autres firmes e gels vegliam plitost setschil par technologies innovatives. Gli Stati Uniti pretendono dall'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione in la via da Hormuz sia aperta e sicura, quai ha detto un rappresentante della regenza americana in vers pliras medias. Il Davos di sia da discurs produttivs durante le partite del conflitto. Scina detti ad entant negina convegna stop l'Iran quintar con una ulteriore intervenzione militare. Or davanti al presidente americano dice che la pausa de combat con l'Iran na vaglia definitiva ma in bec pli. Urte de quai a Donald Trump pretendì che l'Iran ai domanda ulteriors discurs. Teheran ha immediatamente refusà questa pretensione. E con quai in Svizzera la radunanza comunale de Val San Piedra approva ieri il quinannual dal 2025. Der Expenses de passe 10 Millionen Francs, a quel sera con in surpli da abonnement 5 Millionen. Contribui a questo risultato in consum de las entradas sur la vendita de l'energia de participazione, scriva la Vishnanka. Plin avant a ella da il dretsch de Burgaisa di num de l'Afghanistan e de ses dus ufans. Vendredi sera ed ein incendi de Guaute Brisago in Tessin. Per la popolazione regia d'entant Najim Privel han comunicato le autorità locali via l'app d'avvertiment della Confederazione Alert Swiss. L'incendio sei a Beachgron, ha confermato la polizia cantonale tessinese sin du mondo dell'agentura di novità Keystone SDA. Dutin han le autorità appella alla popolazione da serrar portes e fenestres, square de meter ort funzion les ventilazions e les climatizazions. Emplido a el evitar il territorio per tuccia. En lentir Tessin vale in scumonda far fieu absolut. Nu in il sport, la Spagna è qualificata per il mezz final del campionato mondiale de Balapè. Quai grazie ad una vittoria da 2-0 contro la Belgia. Il gol decisiv per il spagnol se fac Michel Merino en l'88 minuta. E nel mezzfinal fronte la Spagna o in la Francia, questo duel è l'autor mardi. In ses quartfinal fronte la Svizzera la Noche in the Mounts in l'Argentina, la squadra nazionale stoppia vina van de Sistre, Joan Manzambi. Quai ha confermato il trenader Murat Yakin a ci aggiunti una conferenza de media a Kansas City. Il giocatore offensivo si blessava del genoglio durante l'entrenamento avanti lo chiave final contro la Colombia. E anche una novità del ski alpin, l'anteriore skiuns Roland Colombin è morto nella villa decina da 75 ons ventre greva Malsogna. Quai ha comunicato sia famiglia su Instagram. Als Jeus Olympics il 1972 a Sapporo ha il Valesan guadagnà la medaglia d'argent in la corsa rapida. Il Zons 1973-74 ha il mince mai guadagnà il classement generale in questa disciplina. Tut in tutto el guadagnà 8 corses della Coppa Mondiale e fac indisch ulteriors platz da podest.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief durante il dì si formano in 5 nivelli di cumulus e nel sito poi local ma in venir bletch. La temperatura massimale è 30-24 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Tschum vergaulasiat. La sonda an de maun sin undas remonches, de maun de quellas uras, dormen als biars forse luon. Ni merdic, puspei, assiemien speranza de quai.
4: Lagas!
3: Gli emirati che la notte porta osmano sempremi in gara a tra al di al microfono per voi, Anna Selina Quinter in abbiale sonda.

0: Plagier da l'ombris musica romantica che sono nostre ondes, la sonda di Maun Venue Mese la Zoc, os temps per novità con Urs Müller.
1: In la California il concern della tecnologia Apple porta a plant contro il concorrente OpenAI che è stato voce il programma ChatGPT. OpenAI doveva avere angolato secreti da facente da Apple ai nome in l'accusazione. OpenAI refusesce tutte le renfaces. Gli Stati Uniti pretendono dall'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione nella via da Hormuz sia aperta ed er sigira, come ha detto un rappresentante della reggenza americana in vers pliras medias. Il Davos di sia da discorso produttivo durante le partite del conflitto. E la Spagna si è qualificata per il mezzfinale del campionato mondiale da Balapè, come grazie di una vittoria da 2-1 contro la Belgia. Il gol decisivo fa Merino in l'88 minuta. In il mezzfinale fronte la Spagna sin la Francia, questo duel è l'auter mardi.
0: La meteo. In sonda de stad Schodel Codisch dat jetzt per grande parte el Soleil dominesce dat 33 grad alla region de Quira, 30 alla Surselva, 24 alla Engia di Nauta. Ai dat denton durant il dia in per neblas de cumulus, el sit vigne in certs logens e in tic blech. De maunesilu e puspei caul bi, per casca vus veis forse quintau di questa notte ce ne us amara bal ad in public viewing ai sferdente zwar in pausa la notte du es den tonon restapulit mi gioivel di vigilina biala sonda
2: RTL credibile e simpatico.

0: Las Brina Carpenter con Espresso. Co e quei acemen schedus cors data nel pez. Schin sabu propi prcido eus tene. Per exempel, schin sa al bab, che Schweizer, alla mumma Argentina. Gie, quei date cret bu a sci bia el grigiun can gest quella combinazion, dus dedels endenton in conoscenz ein dus sportists. Num nademen els dus freeskiers de Zuz, Nicola e Gianandri Bollinger. Omis dus e interessai el balapoi. Els vesen quei dilemma Argentina ni Svizzera denton fech pragmatic, si meins el fravei Nicola.
1: El gio es schon speziell, in cesco einfach mega cool, perché c'è un dels dus teams es ent la halbfinal già sgirisce me. Es einfach cool, de guarderci ci guadagna e es cool, c'è un sgirisce im gentle halbfinal.
0: Dal fra Juven, Gianandri conceda che le fein dorvan tot in giugedur, mobo in Svizzer.
2: In sé sumi un po' da più per Argentina, perché c'è da già di un guardo Messi, scuccio il giova e Elle è il mio grande idol e questa sanda in sé a me è l'istesso Ciccio Guadagna.
0: Nicola e Gianandri Bollinger vengono amici a casa alla Valle notte prossima a marà quei giug historic per la Svizzera. Quei d'un in Svizzera, ni in Argentina, ma ben in Olanda. Neu che sono attualmente in campo di trenamento a Elo Svesi a un vigni di Daul.
2: Curce noi guardiamo per la Essens schon piuttosto un po' emozionell. Heinz Spragin, se schon tut els Gols, se la Svizzera fa un Gol d'August, ma erse l'Argentina fa un Gol d'August.
0: Lu sprei nu se blanchi dat se indus Gols de pliple Svizzera. E mi c'è cas, schon un gref, schins klomete romisch dus qui fan in Gol. Io crei sil pitart durando il Duke. Se decidi lo schon in tic, neu che la simpatia va. Svizzera-Argentina al quart final del campionato mondiale, proxima notch, las treus vendau, quella ga a Kansas City.
3: Tanto tacos, NHL a touchdowns. Erte rapporta dal campionato mondiale 2026.

0: Mess Radio. Mir Staat.
1: Ei. Fonsi! Die Wahl!

0: Raining Again, musica dals onza chanta da Supertramp, ina canzun che svei rigurdientes da stat della cantadura Tu Athena. La cantadura lazzonesa è stata questa amna nostra protagonista per quella rubrica da stat. Chiaita è la scena, a chavus, vasessis forse bugien live in gada e la sezza Tu Athena. Se veis ia tat la amara gratuit als genif. De quei Mainz, Son Morezzi, quei cajun del Festival de Jazz, lau suna è la cula lavada del Soleil, paia las oc la demon. A chavus les udi on de plige vis de musica de Tu Athena ni è da Matiu, per scia inspira un pau l'ufidia in clicks in rtr.ch, la proxima protagonista de nostra rubrica de stat, dati lu al jentis dis per vus buspei.
1: C'è Taidla la scena.

0: Las novitats der RTR.
1: Il concern de tecnologia Apple porta plant contra OpenAI. Il concorrente ha engulà secrets de facenta o uscì alla rinfaccia. La Spagna batte la Belgia e su andò uscì alla Francia nel mezz final del campionato mondiale de balapè. E Laura ha stato in ulteriore di Cialira con 33 gradi a Quera e 24 gradi a San Murezzen. Gli è le 8, mio nome Urs Müller, BNG. In la California, il concern de tecnologia Apple porta plant contro il concorrente OpenAI che stat da vos il programma ChatGPT. OpenAI doveva aver engulato secrets da facente da Apple, ai nome in l'accusazione. Quella si drezza contro due anteriori employati da Apple che lavorien os per OpenAI. Quels ein davin avanti informazioni confidenziales. Concret gia per il svilup di nov telefonin che podes far concorrenza all'iPhone. OpenAI refusesce tutte le renfaces, invers il servizio de finanzas Bloomberg a OpenAI dic che els nainagin interesse vi de secrets d'autres firmes e che els vegliam plitost se sviluppar tecnologies innovatives. Gli Stati Uniti pretendono dall'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione nella via da Hormuz sia aperta e sicura. Quai ha detto un rappresentante della reggenza americana verso pliras medias. Gli ultimi giorni da discorsi produttivi durante le partite del conflitto. Sina detti rentant na gina convegna stoppe l'Iran quintar con una intervenzione militare. Or davanti al presidente americano dice che la pausa del combatt con l'Iran ne valia definitivamente un bec pli. Oltre a quai a Donald Trump pretendì che l'Iran aia domandà ulteriors discurs. Teheran ha immediatamente refusà questa pretensione. In quai una voce in Svizzera, la ordinanza comunale de Val San Piedra approva ieri il quin annual del 2025. Der Expenses de pass 10 Millionen Francs, a quel sarà con in surpli de abonnement 5 Millionen. Contribuì a questo risultato anche un son las entrades sort la vendita dell'energia da partecipazione, scriva la Vishnanka. Plin avant a ella da il dretg de Burgais ad in nom de l'Afghanistan e da ses dus ufans. Venerdì sera ai da in incendi de Guauta Brisago e il Tessin, per la popolazione residentante Nagin Privel han comunicato le autorità. L'incendio ne sia beach grond a confermare la polizia cantonale sin du mondo dall'agentura di novità Keystone STA. Tutina han le autorità appellato la popolazione da serrar portes e finestre, scoer da mettere ort funzione la ventilazione e la climatizzazione. Implido a evitare il territorio per tutti. En l'entir Tessin vala in scumonda far fieu absolut. Nus in sport, la Spagna è qualificata per il mezz final del campionato mondiale de balapè, quai grazie di una vittoria da Dusedin contro la Belgia. Il gol decisif per il spagnol Zafac Michel Merino è in l'88 minuta. En il mezz final fronte la Spagna sin la Francia, quest duel è l'autor mardi. In ses quartfinal fronte la Svizzera la notte sin de maun sin l'Argentina, la squadra nazionale stoppia dentant vin avanti sister da Joan Manzambi, quai ha confermato il trenader Murat Yakin a ciaciundi in conferenza de medias a Kansas City. Il giocatore offensiv è se blessavi del genoll durante il trenament avant lo chavel final contro la Colombia. Ed anche in novità del ski alpin, l'anteriore ski uns Roland Colomba è morto nella veglia decina da 75 ons ventre greva Malzogna, che ha cominciato la sua famiglia su Instagram. Als Jeus Olympics il 1972 a Sapporo al Valesan grignà la medaglia d'argento in la corsa rapida. Il ons 1973 e 74 al mince mai grignà il classamento generale in questa disciplina. Tutto in tutto è il grignà 8 corsi della Coppa Mondiale e faccio indice ulteriore spazio da Podest.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lieve, durante il 10 formano in 5 nivelli cumulus. e nel sit poi lo calma in venir blec. La temperatura massimale è 24 gradi in Lengie di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La sonde de maun forsom vid im prim cafè, pinala siat causas peri el abadi ni spela lac agudentic, ni forse teneua si els auts. Am porto buca a vus, pesantais quei di, vic vus esses en nostra compagnia, al microfon Anneslene Quinter, i ei la zoc a ciun.
2: RTR. Da luz, per vus.
3: A quicon les Pointer Sisters.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica. Don't

0: Je mette cool de la Zoe May de Ventin vergau la Zoc e ai la sonda de maun caus in undas remonches normalmein udis vus diecau la sonda adina e in tic per ce chi se vesi a nossa emissiun pels pipins al mini schuart. Let's a actualmein pausa de stat denton in pin tip vaio tutine per vus si la pagina de mini schuart sin rtr.ch. Bumerà a tra tot las vees emissiuns se capesce se vese fa jetz i des tutina è ina nova emissiun del Minisguard, quella am fleis pel moment mo on online i ina ca declara als differenz miets de diem vacanzas pa in venda i auto, al tren, la barca, ni è al javiun. Pa ja, da Lunguriala, stes buppoli momra veis episodes, se veis e iemra quei pi niev minis guard, a forse gest in bien demra, a vonki in vacanza, a vonki ins oiz neue, de viadi kun inde quals miets de transport. Sau metra corvus rtr.ch/ufans la nova, in tec zupada emission del minis guard.
1: Uscia, tu nella stanza.

0: La sonda de Mondals Indisch de Fenadur de Meseles Nov, anus menus, vi surmar, als Stadis Uni lau pari de Marcha. Si meins deriven totes de lau, je temps per las novitats con Urs Müller.
1: In la California, il concern della tecnologia Apple porta a plant contro il concorrente OpenAI che è stato davos il programma ChatGPT. OpenAI doveva aver engolato secreti da facente ad Apple ai nome in l'accusazione. OpenAI refusesce tutte le rinfacce. Gli Stati Uniti pretendono dell'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione in la via da Hormuz sia aperta e sicura. Quai ha detto un rappresentante della reggenza americana in vers pliras medias. Is davos di sai da discurs produktiv strante las partides da conflict. E la Spagna è qualificata per il mezz final dal campionato mondiale da balapè, quai grazie di una vittoria da 2-0 contro la Belgia. Il gol decisivo fa Merino in l'88 minuta. E nel mezz final fronte la Spagna sin la Francia, quest duel è l'ora lauter mardi.
0: La meteo. In una sonda da Stadt scorre il codice, dati oggi per grande parte, il sole letz dominesce, ha di dati 33 gradi alla regione di Quera, 30 alla surselva, 24 all'Engia in alta. A dat durante il dia imperneble de cumulus, a consonel sit vegni in certs logens e in tic bletch, a demon, a se lo è puspe caul a bi, a per casca vuso es quintau de di questa noc, ce ne umra bal, a sverdente un pau sulla noc, dues denton tutina on resta migioivel per in public viewing. In a biala sonda.
2: RTR. Danus per vus.

Noemi Besa con You'll Find Me There, nova musica che ter nostra terra. Den cas che ci dovas ogni nom, senza forse per in giat, per in cion, per in vacca, ni forse già è per in fon, ci sa. Perù ha già bo dominiau la qualificazione per il campionato mondiale. Tutina para che als peruans meren con gran interesse. Con son meren il bugentir, al norvegese. Erling Haaland, Simens Pariascha, ja. Letz a propi en flau fans a la tiara sudamericana, a sche che ha dau in vir trend. 460. 460 a fons an serveniu a Peru a nom Haaland sco prenum. An avanti, a fons, lau a zel zinitus profina un in pas pilonsch, en profin vini numnai Erling Haaland. Qualche parte osa per noi, in nome proprio unico, e poi a Perù, insomma, può più essere unico. Qua è parte, insomma, anziché che als peruans fan a un budget, siamo in pari a scegliere in smerintic, perché è altres noms. Einstein grande Inspiration, a scegliere dati è circa a Perù 3,400 Messis. Hey, che fosse con Granit, che fosse con Gregor, che fosse con Brel, che fosse con Ruben, in Ver Haaland ai lu questa sera in azione dell'es indische quen conta l'Engeltiara. Teddy Swims, Lose Control.

0: Viver senza tei dals furbats. Svizzera, Argentina, per il Svizzers insieme de Gudignà, per l'Argentina forse in una grande trada scebo. E l'Argentina monta al ballo poi tot, quai a Ignazio Perez Prat e dec avon quattro ronds, cu l'Argentina è venida campion mondial. Quel a bandunau avon Varga, bien vegnons la tiara de pilu viva el grigiun della dic de letzte sura suondont.
1: Per quella clarità, Leo, è si bosco che ho, e spitesse in gi, e se domandano se abbandonare la tiara ni bo, e squitaus restan l'Argentina, la corruzione, la mancanza di civiltà, la mancanza di educazione, tutto quei, Leo già vicias in altro successo. Per l'Argentina io vai abbandonare la mia tiara, esatto per vita quei. Per quel che io vedevo le dine venire, lei c'è la realtà deplorablemente. E io avevo già spudato che la tiara venisse in equipa, che la politica venisse in equipa, che la tiara venisse campione del mondo. Sco non sei se noz il volepai.
0: In successo non ci sono inoltre urtetel del campione mondiale per l'Espaia e amblidà un po' tutti i problemi che dat l'Argentina. Fans dell'Argentina dati e un qualin. E la romancia, a scioi per esempio, in Lumnezian, Gabriel de Rungs.
2: Quei è ci mai stato da era il primo campionato mondiale che avevamo messo in televisione, che si è ricordato, che aveva sia 11. E sai, c'è che più giù, mi si mince casa in Maradona, che era una trama, lo, il giocatore, non trasco a essere ogni sfenda, sai, che stava sui mal che avevamo perso il finale una volta.
0: A quella ga Daniel Denton con la Svizzera. Siu tip?
2: Oh, quel greve ci, per io non è che dat in giù relativo lif, che suits vengono da tenere in compere, per io non è che vengono alla fine c'è un festre, ci sono smettere anzi la prolungazione, e se ti dai una lunga notte.
0: Una lunga notte, vieni a scegni a scegni, la strois vai liber.
3: RTL. In una bella fin demna, con RTL.

Ella ei adina buna per in hit, si ei ensenua in campionati de Balapai, la Shakira cun Dai Dai, insieman cun Burna Boy. Cun quella, ei si è temps per mei de abbandonare il studio, io torno al pushback aus vente les dies, delau dati pushback, Balapai, si meins cun nias giuc, c'è causas e la edizione speciale. Ad eshoc, dati un biaca, specie sim vus lu en qualura. Cau, udis vus sunt las novitas las nov al profil a quel oz cun al hosp Silvana Ber ca ai hosp el profilter Claudia Catomen. Mio nome è Anneseline Quinter, divisel bien divertiment a tocan pli tard buspei.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'entira Cuba puspe senza forza elettrica, quai già per la seconda giada ai farinemna. Il Stati Uniti pretendono garanzie di sicurezza dell'Iran, quai in connex con la navigazione tras la via da Hormuz. Quai in dusles tema sozza les nov. Al microfono Urs Müller, PNG. Per la seconda giada ai verpaugs dies e l'entira raita elettrica crudada in Semens in l'insula Cuba. Quai a comunicare il gestionario della RAIT. E già a dus dies in fin che il provvedimento con forza elettrica sia completamente rifatto. Dapì l'entrata dell'onda atti regolare ma in pannas di forza elettrica e nel paese socialistico. Una delle ragioni è l'embargo dieli che gli Stati Uniti hanno ordinato il gener. Oltre a quai è l'infrastruttura della RAIT antiquata. La Cuba patesce da pionz di una greve crisi economica. Gli Stati Uniti hanno intensivato questa crisi con l'ur embargo. Gli Stati Uniti pretendono dall'Iran una garanzia ufficiale che la navigazione in la via da Hormuz sia aperta e sicura, come ha detto un rappresentante della reggenza americana di una conferenza al telefono con diverse media. Gli ultimi giorni da discorsi produttivi durante le partite del conflitto. Se non è stato tanto una gina convigna, stoppia l'Iran quintar con ulteriori attacchi. Or davanti al presidente americano Donald Trump dice che la pausa del combatto con l'Iran non vaglia definitiva mai in beach pli. Oltre da qua a el pretendì che l'Iran aia supplicia el per ulteriori discorsi. Teheran ha rifusato questa pretensione. Dal sport atletica leva, al Diamond League Meeting a Monaco, a Dominique Lobalu gudignà la corsa sur 5 mm in 15 minuti e 52 secondi. E si tratta della terza vittoria del Svizzer e la Diamond League. E nel sil con l'asta e Angelica Moser vigni da terza. La Turicaisa è sursigliata il 4,62 metri. Ed in il segno in lungo a Simon Ehammer stu romper giù la concorrenza su entre tre prove, da sia migliore in prova e la penzelai sigli 8,32 metri. E per finire anche il mountain bike, Ronja Blöchling reveni da terza in la corsa della Coppa Mondiale da Short Track in Andorra. Er per schwasa in la ulteriore svizzera Nicole Koll reveni da quarta, Alessandra Keller cinciavla e Sina Frey ociavla. Gudignà la corsa alla svedese Jenny Rieswetz. Tel sommen san il svizzers mancantal podest, sco miglior svizzera il grigiun Vital Albin vigni ociavl. Gudignà la corsa all'american Björn Riley.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief, durante il dis formen in cint nivels cumulus, e nel sit poi local mai venir blec. La temperatura maximale è 30-24 gradi in lenghe di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
0: RTR Il Profil.
3: Ella è in manadra del campadi Fontanives a Mustè. Co ella è venuta per quel job, ci accompagna ella tra se un incidì professional e privat, a cei saccados professional che la ha. Da tutto quei discurinus la prossima ora con Silvana Beer. Benvenuti a me hosp del Profil. Bicchia va a essere venuta per voi il campadi a Mietzla. Sazion alta, ad incordal bambini a vus che te cleis con la missione. Io sono Claudia Catomen. Silvana Beer, noi si registriamo quel profil in una bellezza sera d'estate che ho a mezzo il campadi, ieri sera, tutti i nostri video canali, se fanno sono video fatti a miles. C'è atmosfera, regia che ho per regla la sera?
4: Fit hu seivel. De las nove in tuts schon a leche, de von fan tuts ne routine de meiaie, falla duschel, se fons van tremail, se kui minche sir al madem, in porta butcha jaut kevenja, aber in a fit routine hu seivel, la siu di, la jaut anau, ja.
3: A tje la vurse, nus a tje stak toalas dir vus?
4: Uns in una massa check-ins, check-outs, mince di. Uns in cevelula sesiun de vacanzas nu kistaten in tic pidic. A quel depende di nascens nincenzo del restaurant, niso del campadi. Ma qui differentes lavurs. Tu rai memradine che tutti di giubor, tutti hanno avuto pubi de toilette, che els hosps el restaurant vengen survi.
5: A c'è un vostro si convenzas? Non si svus per regla, piuttosto il campiade, piuttosto la recepzione.
4: Dappertutto.
5: Non ci brigia.
4: Dappertutto, non ci è grazie. Io faccio le mie ronde, io faccio per me un plan, che la giocata di una, also il team sa di una cui io sono d'entrare, per esempio, la sede di Stockholm 2, sono proprio di una destra per il team. Allora, dati quella scena, una delle rush hours che sono la recepzione, che vengono via check-ins, nella sera che ho provato essere del restaurant, che ho fatto, dentro insieme, in cucina, dentro, tutto. Allora,
5: c'è una delle leonci di lavoro?
4: Sì.
5: C'è qualcosa di?
4: Qua dipende, ho già la terza sessione che ho fatto, qua va un po' meglio, quindi ho fatto via io del team, che ho già la pila. Ja, yeah, seconda di terza sessione. Ich denke, ja, ich stehe gut besser, wenn das Jahr doch das Ende ist, aber es ist schon längst dies.
5: Was ist das Grund, das Schweden im Moment? Wir sind so, lokalieren, jetzt ein Grand Thema.
4: Ja, lokalieren, als Kommande Fug, alle auch, wohl Budine sind da nicht wieder als Regeln, nicht wohl ein Budine, ja, fangen können. Che non svene, non si è nulla per svente.
5: Also, questo è essere un problema per certini, se asce non si può fare un fiuc a grillare.
4: Sì, faccio grano, se vengono a trovare più bene di fare controlli, di quelli che si tengono un po' di Londra, con un'atmonia, poi buci le stessi jobs, ma sarà da vittire. Ma se asce, prende non si è qui, ok, se asce non fa con un grill elettrico, non di gas.
5: Se vedi cuore declarato per gente che vuoi svegliare, allora perché vengono gli auto?
4: Gli auto vengono il campagna per vedere differenti motivi. I dati clientele che vengono per un curiao, Mincion, Nadina, che vengono molto per vedere qua. I dati di famiglie che vengono semplicemente per stare alla natura, che fanno bu. Fand schon nicht in Terrain, wie ein Jahr lauer Schau, aber statt ein Fidbia, Sil Campadi setz. Aber wenn sie ja auch war, wie ein Kumwell und ihr wie ein Jahr, Fidbia Kuncho und sind in der Kolske, statt ein Budien in der Natur. Trauben in die Gruppe aus.
5: Kann important sein WLAN, also in Hotels sind sie WLAN, das sera.
4: Fetch important, das sind ja die Swisscom Kamidowns, die funktionieren, weil du Buschi bauen. Können so ein Perlu realisieren, kommen wir es getroffen und neu, steht ja kurz zu dir. Und das ist wir es inkludiert ein Abonnement. Aber du hast viel wir es getroffen. Nur so eine PBI-Jaut gewinnt unser Konzernstudium Bass, die Wuren noch einmal in der Kau. Weil sie ein Fetcher wie sei, wie sie in einer guten Qualifikation.
5: Wo ist es der Pil Favreit 2024 in Campadia? Musst du dich faszinieren, die man auch in Campadia?
4: Io credo semplicemente che il Liuxetz, Schibi, il team.
5: Also, io ho il campagna di Fontanive, se muoste, che fascinisce.
4: Sì, io sono stata in Marai Imperi, differenze campagna di Sciocca e il TCS, i miei autors. Sto io in Dio, sono molto leda di essere. Sono semplicemente in Biliuk.
5: Vostra carriera è crea un po' tipica per 60 con 32 anni in campagna. Voi siete in cieco in imprendizzati di commerci per la regione sur selva, siete in la sicurezza sociale del canton Turic, siete in una segirata internazionale. Quando tu fai le cifre, più poco di hosps, più fai di biro che di aria fresca. C'è a motivare voi di sorprendere quel lavoro?
4: Ja, buon coraggio in questo senso, qui venuto ormai. Sono stata, avanti a fare il campagna di nonna Louvre a Spagna. Qui era per me chiaro che qui veniva da cerchi non. Ma lui da un giuco alla piazza, leva lì via già. Sono stata come un stecco il campo, ma io, che è solo un piccolo. È un per altri motivi che leva essere capo per la famiglia, per i tiri.
5: Also è una casualità.
4: In una casualità, sì.
5: C'è valore importante per il vostro lavoro?
4: Io quel pi importante de io si bia differentes lavurs che vengen insieme a tutz colessen als che de dinskins tatig sto es es multitasking. Genau jetzt sind es jetzt gut gewinn weil wir Bursche wollen. Also, proprio, so wie fokussiert sind, in der Kausa zu hinterlautern. Und zum Beispiel, ich darf mai nur da fahren. Ich denke, es ist wichtig, zu priorisieren. Ich denke, es ist wichtig, dass ich Tempel zu fahren, weil es ist wichtig, zu fokussieren. Es sind todle Kausa, die in der jetzt funktioniert. Ich denke,
5: es ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen forse se mi dai che chi sente la malpazienza che hanno forse il mincegi professional che porta un qual neocheo also che se sette in vacanza dan peda sto un bucur
4: je coi i dati ne grande differenza dentro se si un bassa e se si un alto se si un bassa vengo un hospes che fici independence ambia temps io e cau fici piro saival cu temps se si un alto vengo schon Stanni forse stai in Colonna, PBA, per il toilette, per fare la douche, per lavare giù al ristorante, per la pazienza, schon tic, pipinche. Nico, vengono delle umsviade, si do, andiamo in traffic, tre se fonze agli auto che crescono, ce l'ho. Capisci in sé che hanno forse budina, si bia pazienza. Ma per il spiare, se sto si udì, forse fai il liugoi, che si gradi la natura, per noi in PBA, hosps, per me che ho contenza. Der Rare in der Gackenstunde, oh, da.
5: Il Campade Fontanive, se muss stehen, qual sauda die LTCS, e quei in Levgiamenda, wie qual Organisation da was dir? Fus Pigref, se stu es setze fa Marketing, tu quei ca schabedi und da was dir?
4: Ja, es ist ein bisschen, ich weiß, um Thames, dass Cesar fa Marketing, ja, ich dachte, dass sie dir Ich fuss bis eben schon so in der Zeit, ich im immediaten Moin anstatt uns speziell. Und ich das, ja, in der Zeit das Gas, das musst du uns dann eben den Konzept. Aber ich fahre gut durch ein bisschen simpel. Dann sei, ja, kann sein, dass sie auch Synergie ist, zum Beispiel in der Kampagne, drauf, gerade Personal, nur so in der Mitte zu ziehen, im Kontrari. Nee, ja, simpelthen sind die da auch in Kuhn lauter, weil im Final essen es dort eben trotzdem TCS, also als wir sind uns alle, dass wir immer schweigen, das ist okay, und wir sind das wieder in der Entschiedenschaft und können ganz gerne gesagt, so dass ich hier war.
5: Also können Sie irgendwelche Tipps?
4: Ja, ja. Kannst
5: du liegen stehen, kann ich es wissen? Ja, ja. Ist auch effektiv der Wasser sind Kumbens, das ist kommen nahe, da quei Campadi, am Ustee.
4: Tot, wenn der Reservation ist, da können...
5: Also wusste ich jetzt tot, quelle Cels Collaborators fanne, che dati buona differenza, c'è la manadra, de pitost, de vos das Kulisses, c'è i Schwiedels Canasters de Pupi.
4: Bei Naturamen, ich finde, buon tot, ich meine, ich finde, die nicht tot das Lavur, sie meine, sonst hat die Indikung, als der Jubertjam und der Träne Cousine, Restaurant, Reservation. Aber ich stehe Ich glaube, ich habe mit dem Thema, die wir auch aus Kursen sind, die wir intern sind, die TCS, die wir Konzepte sind, die Tat mit dran tun, die zum Beispiel mal auch die wir in der Gesellschaft haben, die Träume des Finanzes, Queens, Personal.
5: Und wir haben uns in der Boss, in der wir uns fatto conosce, schon mehr in den Details, in der wir uns fatto. Ich glaube, in der wir uns in totes Platzes mit au causes, miglior au causes. Copportes Innovation en in Campadi. Und wir sind in der wie der Quai del TCS, in Campadi e in Campadi, also qual sind sie bunden Tapli. Covenis con Ideen, sind wir diesen Touren quelles?
4: Ich dachte, in der causes können wir zusammen machen.
5: Per exemple?
4: Per esempio, noi studiamo un programma di animazione, noi studiamo persone locali per fare parte di quel programma. Per esempio, quando mi chiedo il pesce, la traccia del pesce, noi chiediamo a Maralas, noi studiamo yoga. Sempre in causa che in me è importante che da una buona layout. Come sono integrato con i giochi innovazioni. Se ci quen pinches causas, per esempio, quando si viene al processo, c'è chi inizia a migliorare, c'è chi optimale, c'è chi... C'è chi... C'è chi... C'è chi...
5: Sei insomma noi inventarne a vin camping in campade.
4: Io che so onde, Udina, io penso massa di toglie sapal via sto.
5: Se sarà contante. C'è forse sia bi che se vesse realizza.
4: Se se vesse realizza. E tratti il gradozzel di ai pie pie causes online. Io creale io a forza pie bräuchte che più bauldo connecta in con lauter. Und sie in questo senso forse fa attività per il hosp che viene piuttosto in contatto con lauter. A sana scheia lo è in prende conosce un nuovo io una volta di conson a se jetzt usa sin in de dine wartel dating schön sehr schön ich fan online dating aber mit so nischel der fonds crashen sie sind in Campade, lui sei un buon mensch che c'è bene, buon mensch che c'è in lui, con auto se fanno, se fanno termiles. E se c'è in tu, se c'è più che, già, i dati, se bias venien c'è con amici. Io ho se derar, viu, di quel scrinco, di prendere un conosco, per esempio, le vicine, se venien lui,
5: già, se da qua, buon mensch che c'è in lui, con l'auto, con le vicine.
4: I se dati, già, aber ich habe auch die Autorin, die einfach zu Pidic schon am Campen, weil es Novs Camper, die Corona hat auch in der Unter der Novs, weil ich auch gefahren Campen, die schon in die Autorin.
5: Also, weil sie drehen ein bisschen nach Hause, wollen wir essen, Persuhl, wo wir mit ihnen Kontakt?
4: Forse so jetzt, erst, weil es schon ein Flau an, wo sie zumindest diese Idee in der Layout,
5: Niveau. Ich könnte dich getrennt.
4: Ja, dopo Covid, se le nuove sono dei campai, si do.
5: Also, jetzt ad ec, ebbe che mi ci vuole essere in tic per se sezzi, piuttosto?
4: No, jetzt in angascia, io coi già è forza in tic vide coi semide tot al mondo momentan. Ebbe che più greve da fa forza in pass, sin ci auto, ni chiane. Dentro in forza che vengono in una pipia se le recepzioni stai di sclerizia c'è quello vicino che va bene. Da c'è se dato quella collegazione è un po' più non sto in se mi c'è sempre da qua idea.
5: Come vedi che è un vierno? O se è in vita?
4: È un vierno se faccio questo. E è un po' su lei dentro in per persone che vanno se la loipa da schizzo c'è così pasch.
5: E c'è figlio svuso un vierno?
4: E in verno stavo prendendo le mie vacanze, perché cosa lavoro mince di tra.
5: Also, se lo vorrei quasi da primavera, tocca vedere gli atton mince di.
4: Sì, da noi va su fine per di slipper, ma c'è anche una. E massa ore, se lo cosa compensare in verno. Plus in verno, non trovo da fare analisi, da fare le riservazioni, per esempio, per il prossimo anno, per le riserve in tuo Natale. Forse vedi nella famiglia. Tonchen du das Plans der Stadt. Mit dran tun aufs Konzept der TCS, wie da den nennt, nie auf gewollen Busch befassen, mit da se sviluppa.
5: Muss es fatti l'imprendisade della Region sur Selva, wo es geschieht sie muss stehen. Also enter i de ju Turic della SVA. De Katerina se girada.
4: De jetzt ems mir ein prem mein primer Film wäre simplement in eine Wende gekommen. Auf eine Suche zu setzen. Ein vivere Tourist. Ich lebe schon ein paar Körlpinchen, die in einem Bedrehen stehen lassen. Und als Dussfrasi, ein Tourist ist da. Ich wäre ein paar Mischkonien in der Mondo. Und du war simplement in diesen Nunzialen sind immer Platz. Also, ich wäre ein paar Motivos. Weil beim letzten Wochen ich bin in der Lesbe auch ein Stab. Ich kriege aus einer Person, die sich das Chaos viel sperrt, und der will Plagier, der für die Chaos viel sperrt. Das ist ein Gustau, und das ist ein bisschen, ein bisschen Start, ein bisschen professionell.
5: Jetzt ist es imaginär, dass es in einer Chaos ein bisschen schicht, in einer Lavur ein bisschen schicht. Kannst du auch eine Chaos verlieren?
4: Ich kann es auch mehr als eine Chaos. Jetzt ist es so, dass es für dich so ist. Ja. Ich habe mir schon gesagt, dass ich schon in den 23. Disc gespielt habe, weil es sich nicht so gut ist. Aber ich habe auch ein bisschen ein Lavurs. Dei sono fedele. Ma di Edstems era questo. Ja, conoscevi un mondo che c'è autor, di vai di nei piaceri, di s'ingaggiare, di u causas de de maiorani, de mettere in tua autor, che co bustau, un gruus per me, che ja ca si potrete lo usare, ma non ti ciao, ok. Forse son. Ah, io credo che sia una di nei che sta in BMW di.
5: Al mercato de Turicchi, ad un pleu la species.
4: Al mercato de Turicchi, ad un pleu la species, di u sono una di nei fit fit budenti. Du Turist, ja, ich habe deine Promesse kommen aus der Kasse.
5: Muss es leider 2014, weil mit Autorin Sagirada international, ich habe da fand sich ein Kun Sagirns als Erster. Chen kommt wenn es wer was leu?
4: Ich glaube, bin Sagirada, aber bin im Broker schön um nau, kann wir uns zusammen kun Clients direkt, aber bin der ich kann eh kun Autors Brokers. Also wir haben die Rolle der ja, de diskutar con totes sigirades internacionales, aber auch als Brokers, die kallets offreschen als Clients. Allaus ist allem prima gar kia vai luen, che de l'uvra sin autos lungats, also wo mo tudes, tira monsch, ma bene inglese, italian.
5: Also quen wirten te che la porta en virs il mun, sanz di?
4: Al virs il mun, en virs... Ja, international, jo vai lue, stiu, schwierig ist ja wie ja für den Lavur bia integrieren integrieren den Brüdern kannst du viel viel bia ja oder viel bia anderes Kulturen
5: was heißt du fährst ein Studium was fährst du Bachelor was heißt du fährst ein Master in Luzern tot spielen Lavur kannst du das imaginieren quei Themen also proprio mo Lavur Studium finito
4: ich so eine Frage da mir kurz die ich auch mal fährst quei kannst du ein Bachelor Lavoravo no 100% plus scuola plus un finissi domenica findiamo per de quere non al Stambur plus un al Gucca. De Chaiver de sai busco a faccio tu quei crafer fit bien regia. Ma
5: aber nicht in temps liber, also sper las causas gern quasi fix cosa in union Tambur de quelle causas.
4: Jo, also de den sortie de war die nicht upede zu quei sai busco einfach einfach bo dormi wo schi via sonse.
5: Sortita in bien cavazzin, le venite in prima divisione di musica, non sta klein ils Eagles con Hotel California, d'accò.
4: Sai per quello che tu vai in tempo per spiegare udio, in questi altri attramezzi mi vanno a dire, ja, in questo è un cool, fa il passo anche un cool vibe momentan, e se prima non mi ha la canzone, pushi bia, da vostra.

0: Silvana Berca, 33 ans, è hospel profil. Ella è crescita sia a Mustè, a Meina o il Campadi a Mustè. Nos vengono di studio Hotel California dils Eagles. Quei Campadi che ho a Mustè, quei è un tixco in hotel, ne forse meglio di un tixco in resort, di quasi diese bella ora, scuola California.
1: Ja, kus sagen Sie, kun sind quales temperaturas, kun sind uns jul de vos moment, kun sind die glau, el tema de feu, kai in gran tema, California. Aber ich bin hier simpel mein in lovely place. Ich bin konta na kanzun. De war in aga in die jenka de jemika, kus sa di, si bide veni jukau di fontanivas kui sa zi unde vacanzas, per kui kis I se sentin sco si fosse in sette in vacanza con che di autrialo dal vit vesen forza di me dem io di cose sco in pinche acne comunità
0: e è in oasi proprio in altro mondo in tic che fede tier
1: e con son con che un tic odel vit di cau isolau è son speciale luc
0: Restein in tic tir vacanzas, vus es edina puspei ida l'America Latina per fa vacanzas. De qua dina leo?
1: Es un bumo dina stada Latina America, scio che l'Asia, de per tutti in te contuan, a Latina America son delu decidida di in tic epidice via già, 3-4 mainz. Perché io hai semplicemente venuto una fig grande passione per lungaggio, spagnol, la cultura da saltare, Es ist ein Jod, ob ich achte.
0: Also, zum Beispiel, die Kultur? Die Kultur? Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Was
0: ist das? Ein
1: Fug.
0: Ein Fug.
1: Ja, ja, ja. Das ist auch ein Moment. Und auch, zum Beispiel, wenn ich viel konnte, ja, ein Flau, zum Beispiel, in die Palasie, ein Plagier zu schaffen, und sonst ist das in Indien, in Sri Lanka, als da was umwirren. Ko je trajmen super kun kun me levurka lubeše da mi da da fa pigons pilung vakances ka šo no kala je prend šok pito što s tre zjamne za de so ne tu gade da prend tut me zjamne an zemene ka sa bu fa šok vakances do on da sezon
0: ja da mus me slum vjerna lu se vezi na ga ko feo ka da l'America Latina ves forse en flau a Madrid no ko zves lubrau in on
1: Ja, bei Inquest.
0: Quasi veniu da Louvre a Madrid.
1: Ja, sono venuta una volta mi inviati a Turit per presentare alla Stadt, perché sempre in PHB, in Svizzera alla Stadt. Ero l'unico video studiato che fa vina vana, poi sono venuta a domandare da un CEO o da una sigirata internazionale che non conosceva di dare perché si il bureau in Spagna, in Europa, Ja, aber in Büro in Europa, dann sind sie die per Madrid. Und können schon vielleicht schon lumen ihr Chef, der jetzt dem ska man auch koi, das schon wenn uns du fast koi zusammen.
0: Das schade, dann tun wir noch, da kommen wir noch.
1: Ja, weil, wenn dann schade koi, ciao, koi sie die per ihn an, wenn ich dir, ja, per fall experience in gad de Louvain in autre tiare de ihr trag als prozess de bürokratie verstau ich simpel ja es wenn da wir view de lavour no ja ich schon integre von kukel sie gerade setze mit sehr eine Dubai de in die andere kultur ich so ein propi wieder a kaul kommt dort
0: also was ich so aus der kale de Louvre Os faccio lavoro volontaria.
1: Lavoro volontaria va piuttosto fa per imprendere un stai di fare un corso di permacultura e questo è una seconda opzione quando si decide di lavorare.
0: Questo è il raccontaggio che è permacultura. Ma c'è cosa si fa?
1: Oh, qui fai greve, qui non è quasi non dire emissione di qui. Also in sede in comunità che ha deciso di vivere integrato qui da differenti concepti da qui per esempio di circolato qui un po' di vivere autonomo genau
0: plantare sette ma c'è cresce col meglio in c'è combinazione che sa appena si giace
1: e qui in componente abita del componente sociale quindi sa vivere piuttosto in comunità e quindi tra c'è un'altra cosa di quindi sono i livelli di mercato Nien i marcaus com Madrid leu de vivent tots fet isolai per se sets. Cu forza cu che se cede le si cau per spede venir a vosa muste che in pin vich che tots en conoscen in altra poen. Fit bi ai un bu. Et teco a plagiu cu cu temps de mi de prendere in tega cu ai cos sens forza in tu un altra e la comunicazion in cu l'altra sin si vivent semen dat in naturalmente conflicts lu cos sens in tu un cu cu mai.
0: Also è quello piuttosto in una comuna, né è questo piuttosto lusco in una vega che fa qua insieme, questo si immagina qua?
1: Dentro quel 200.
0: E quanto gli è lo stato da Luvraula?
1: Due famiglie, tre o quattro volontari, e poi organizzavano in Chica retreats, yoga, in meditazione, c'è chi era di una prospetta più alta, più paura, mai stabile, quindi non è di un amico.
0: Also piuttosto pigni in quei senso?
1: Sì, fitto pigni. Ja, dann sind fast, ja, sie setzt ja auf, ich bin ja plantes d'olives. Dir die, dir die.
0: Also, ich sage, ich muss weiss, du brauchst gratuite, fast du laburdieren.
1: Ja, du fass laburdieren in der Garde, du brauchst mal Maus. Ich kann sagen, ich fass, ja, ich kuschine auch, ich organisiere auch hier an die Retreats, ich brauche da quelle ja, ich bin auch hier, ich bin auch hier, ich bin auch hier für Gastronomie, für Hotellerie. In diesem Sinne, simplement, di gauto.
0: Di avere quindi la scuola della vita, interpretare quello in rec.
1: Sì, in una parte, già. In una parte, questo è due mesi che sono stata là, già, per fare più avanti con simplemente via, già.
0: Già, la stavo che dice, in vostra vita, qui è una scuola della vita, perché già di non puoi pensare a tale situazione, ad altre lungate, ad altre leute. C'è il resto di tutto quel sviadis? C'è qualcosa che esce in viscor?
1: Io sai se vi dà di se sette che dipende un po' dal livello che sono, che viene di una frida con se di qualcuno io, né con la cultura. E questo è semplicemente di mai se sette. Quello che ho sentito, comporta buono che io mi sento fece per la casa.
0: Vos mese di una persona se inviadi?
1: No, io sono viaggiata con i miei ex partenari, con i colleghi, ma per le persone, gente, con tutto.
0: Ci sono messe persone. Come sono tu con Vusetza?
1: Questo dipende, dentro il mondo con Jones, lo va, non c'è appena per me se senza. Ci sono proprio persone, poi un po'. Also da, ich bin ein paar Personen, ich bin sofort und kann schon drei Jahre, dann bin ich ein paar Personen. Jetzt muss ich mich in den Fokus ein, dann kann ich studieren, meine Personen.
0: Also meine Krise?
1: Nein.
0: Also, du hast sofort einen Kontakt mit dir, bei der Lese, bei der Kompanie, in dem Sinne.
1: Ich habe gesagt, dass ich etwas plan. Ich habe vorhin auch drei Jahre probiert, de feine massen für duas tres jahren wir sie maximum des logens mit da mit chen hotel ni hostel ne die zu schil mi wai de frin on spanje mo wie sieht spanje so ne mo wie das ist hier nord pourquoi que au prem bouden pi bia pe de mon pacific
0: con che experience con che rigurdiens ve esemplaneu vi se cados per la lavur de to quals viadis
1: io credo che che bien de fare le esperienze incontrano sia incontrano in giù vuol dire vivere proprio fit basic in quel senso senza gran luxus senza elettricità senza internet senza tutto quel luxus non sai aber lo è quelle esperienze che nade ebbe vivere in una gaina vita in industrie di più luxurioso per vedere proprio quelle differenze tra quelli mondi che vanno per me in nord l'auto momentaneo cioè un po' da prendere cune o da mince level anziché o da mince cultura o da mince religione
0: dite qua è per la lavoro che ho a moste
1: dite in tutto caso che ho tutto il problema se ci grossi che ho qui in strada.
0: Also, quel relativesce, tutto
1: quello che c'è stato.
0: Da te è un momento che ha marcato o è di tutto quel viaggio?
1: Sì, io credo che il più facile è stato impressionante, differente è stato il vostro viaggio all'India. sa creu nuot, sa creu cumpri acqua con irgens e c'è altro.
0: Ti hai marcato vus de quei viadi?
1: Simplement, con bia iaut che ha, con bia caos, con bia iaut, con bia... Coco sabe tutto in funzionar. Coco sta un prome fit interessante, ma se... Ed è... Che sono abile di proprio mettere nel vostro... Simplement... Ma ja, ok, ja, jenche Konditions geht, per me ist ein großes Problem. Ich treffe gar nicht andere Personen, ich weiß, dann brauchst du schon. Ja, ein Bukat falsch. Falsch kommt tot. Aber koi da, de, ja, ein Tick wieder anzukehren, okay, wenn ich das Survivor. Ok, ja, ja.
0: Ja, les proponer de venir til secundi vis de musica, ad eu crec i fa sen de te klein titel spagnol.
1: Titlanum Sana Corazon de Alex Serra. Sana Corazon vuol dire medegal cor. Ed el conte fibia con calamur, ma de geschen se sez al cor.
0: De co quei titl?
1: De co quei in biala canzoni vai esha nu diwa live, et de simplen fitch biala atmosfera stau de concert galadau. Fitch harmonik, fitch bia pasch.

0: troverá de con todos los días. Porque la abundancia vive en la gratitud. Nada malo me puede pasar, porque soy hija de las montañas y los ríos, el sol, la luna y las estrellas. Soy hija del amor incondicional. Yo me amo, yo me libero, yo me perdono, yo merezco ser feliz.
1: Alex Serra con Sanà Corazon. Udiu el profil con Silvana Beer de Musté. Nus registrein quel profil sil campadi Fontanivas a Musté. A dadina della partida da Pivias viadi in Spagna, vos dus ceuns, che nus a ben sarai na vena l'Austria. Quasi venio cus ves dus ceuns.
2: Els hanno marato l'Austria momentan. Quei è se dau, io avevo già avon con il mio ex partenari in ciaun, per me quei di non stau, fece clar che io les buvi vor senza. De Spagna sind lo i se la cerca de adopta in town es se in different logans am rau aber mai fait poppy click token der koi moment nus in em flau la terre als wenn der du sonst bitare des sind in was mit dem look per la lia
1: quella se nos ferma in biscor
2: je
1: shit es se se cantade che o sil campadi per vid il ceons che vos se vais prendere als con vos che in part de vies minche di
2: je ko naturalmente in gran motiv via io di ni di ne io vais bien ciao ne sai bo con la vur con quoi con la vedazione per me è sempre un stau che io meine lu mai vita a scheia che qui va col ceons che va e dan prima intervista sempre un procunels
1: e in acqua di lui ricar qual è della partita
2: è qual è della partita qui a scheia
1: a che disturbo ne ne gin
2: a che disturbo ne gin bias host dan sets ceons nu sel team wenn bias ceons e
1: che fies con els che vos mes inviati scus per

0: Ah, ni fal surfen. Salta. Fit biaca.
1: Fit activ. Oda
0: dod activ.
1: C'è montada per vos le grijun?
0: Al grijun a me patre. Grijun è per me in mon. Nu che regio un pas.
1: Dat in leo che nuo il cor batte in tic pifetius, Jesus per il campade di Fontanivas.
0: Massa. Ma es wes num nasi fich biologens che sono stata via già no che mio corbat de turice una dine per me in secun de casa che potrache vi de Spagna sono di ma es gerade più bene in push poi
1: also schei sind crescher in tec
0: in tec de dine de per tutte
1: no termatis vos hospes si venien che und si che che forse la prima gada monde che sei o facca no termatis els che
0: gut depende C'è chi ha in c'è chi plaia del sai se questo mattino il giusto per roina di un curiaur ni si il spas pas al psu ni pas lucman ni questo mattino il sido con lo spendicolare se fai una via qua dipende c'è chi ha un budget ni si lesse in piuttosto di culinari che mai non mi anzi c'è dipende
1: a vos cosa gli è causa che vos ves che vos incontrisci personalmente se non conoscesse se esce in strada a a casa che vuoi sapere bene quei bien, quei yeah. Funziona, quei...
0: Sì, yeah. Funziona da jetzt. So bin ich begriff de declarar.
1: La prossima parte è su filosofantik, su de causas, de mondes della vita. C'è qualità se scrive in vus il miglior?
0: Io sei che sono una persona fece viarta, so che vuoi sapere da fare un interview. Et vai fit grandes braveias. Como vou dizer, les um pro, fit bia causas, se fit bia causas. Se te de labre, pia pi fit rutinas. É, tu já escolhe.
1: A te motivexa vos a la vita?
0: Se que motivexa, mas que a la vita é limitada. Quem sabe, cusa vergau, a se que... In provo da fa si biasca possevel e in die de si biasca possevel e dina questa da trena es rin tic stup plantus con quel che un provo da perché tamme me bia causa zanina aber e crei son si plume na scheia
1: es si da di carpe diem ne zege il gi a buca auda il gi ni oma du in tic
0: die forse son na zege il mio je
1: Wie viel nicht sehen die?
0: Ich sage, probier und kriegst du nicht mit dem Brennen. Ich denke, das Probiment fand nur eine gute Idee.
1: Das ist ein Motto in der Philosophie, die Kompagne wuss?
0: Ich denke, die Energie, die uns portet, in 9 Jahren, sind unter anderem, und unter dem Mond, unter der Natur, und unter dem Mond, wenn ich eine Wurst darin.
1: Also sind sie positiv, in 9 Jahren, wenn ich eine positive Wurst, ist in diesem Sinne?
0: Genau.
1: Perché sei speciale ma non graziabile?
0: Oh, proprio a causa per tutto. Per mettere lì, perché sei cercato. È già in pass Schweizer. È già l'Uvraco. È già... È già un team grandios. È già cercato con il
1: Vos esses un giuffna, ves 33 sons. Che fina miras ni visions, ves pils proxim sons?
0: Io potreccio l'albia mo sesion per sesion. Als bias de mon lo emen kunt les fin de sesion. Oh, fasa un inon, fasa un inon. Ad io specie de dine giusto con fin de sesion.
1: As gus esse mo in contract per in stagione?
0: No, è ciombo. È ciombo. Io les scopo de cider me me bia il futuro, perché calù... Weil Sentiment sind die Buschi Libra.
1: Weißt du, dass das sie ja meine Fitch?
0: Nein, ich sage schon, weiter war ich so ein Code. Und die Jones, mir lohnt was. Oh, die Jones, ich war schon. Die Jones war gau. Aber ich war bo in Kussen in klar Plan, wenn man wird. Ich lasse Pitost wird. Wer braucht das?
1: Also speziell, wenn ich wenig, so wie. Regassi forse in amità della vita.
0: Sì, perché c'è un mese di vostro lavoro, è semplicemente c'è bianco, perché vuoi lasciare la vita, fai bianco.
1: C'è dato orientazione in greve stems?
0: Io credo che quel mio di casa che ho,

0: E quellas fermas regisen in Liuk ad è la famiglia cui dat fegiu ja.
1: La mitra domanda è più semplice, forse di più leve. Come è in gi perfetto, in gi libero?
0: Di liber, perfect. Veso che io levo la domanda un fegbaul, faccio mes praxis, tic yoga, tic stretching, tic meditazione, centri custion, se spaz, e lo fanno se bien solver. Du senti se c'è un praktisch 90% del di bien. Schon me de maun an scheiva scheia, schon sa tot scho bia che bien de.
1: Che fari?
0: La per me de interess di els Jones. Situations kulets che son per sulla scuola del ciao sta ride daul.
1: Che hast du nit nervus, hast du nit tot, du mi confus en leit.
0: Na, intelligene wo. Na, na, na, na, da da schon regles. Aber es ist schon, wo die noch viel disziplinierter kommen.
1: Also, ja, schon bia.
0: Ja, schon bia. Aber es ist doch die ganze super.
1: Welche Personen sind das, die Pibu Gen, wie es stemmt?
0: Gut, Mai. Es sind der.
1: Wo ist das, die Person? Sense X und C. Qua ba, Ingi, sense Vase. In Olma, di bene, questo ambiente.
0: Già, sto già incuriosita, quindi io sono già figlia, anzi, manco un non sono figlia collegiale al team, ma sono sicuro che non sono figlia collegiale del team, di quella famiglia. Ciò che sono figlia di autorità, che ho una di noi, di miei colleghi, di miei colleghi. Ciò che parlo di un'altra, non è con 9 anni, io ho anche conosciuto tutto.
1: Daten sie check gewus leisen und brau vor so in siemi.
0: Je, ko war gerade studiert die Dicke weil schon die Dicke gar quel ciao und ich krieg ich fuß bien de fac was tun wir et zar lesse in der gai 3-4 amnes forze kali forze zu dem auto salta salsa intensiv.
1: Ko schal profil kun Silvana Beer de Musté. Ela meine de pil favre 2024 il campadi Fontanives de Musté ca sauda til TCS. Grazie al fetch ca vos veis propede per quei discurs a quei durant la stagione alta in la sera de stat. Ad grazie per l'invest en vos avete che vai stiau venir vos il campadi per registrar quel profil. Mi nome è Claudia Catoman. Quel profil en flash ca tot els autors sin play RTR. Ad un til de vos toc de musica Ciao Dinus.
0: Al tocca nam Gaiu Maru della band Kaima. Scuvrit i colleghi che musau coi mi lo vinto del lauco circa 15 ga. In center lauter. Center stade din concert. Mon push poi di vostro concert da qualsiasi. Ne capi.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ella Nigeria liberesch l'armada 40 scolars e scolars che minits rapinats avant tus mais. E l'entira cube puspe senza forza elettrica, quai già per la seconda giada e farinemna. Quai indus les temas oce les dies, al microfono Urs Müller. Bienji. Nella Nigeria all'armada deliberà bunamain 40 uffans de scola e plirs magisters, qual sein vegnits rapinats avant dus mais da terroristi islamistics or de trais scolas en il sidvest al paiais, quai ha comunicia la regenza. Dall'acziun da liberazione ha l'armada mazzà plirs terroristi ed arrestà 8 ulteriurs. Ils rapinators sein mazzà in dals magisters. In la Nigeria dati adina puspe attaccias a gruppazions islamistigas e bandas criminales. Quellas rapinescen persunas per se suenter pretender da nersta liberazion. Er la noc passada alla Russia attaccia la capitale ucranaise Kiev con drones e raquetes, quae ha comunicia il presidente della citat Vitali Klitschko sin Telegram. Almain 10 persunas sein venides blessades delles ultimes attaccias ordalaria. En pliras parts della capitala sain ruzzor incendis. Per la seconda giada ai ferpaux di se l'entira rait elettrica crudada en semens in l'insla Cuba, quai ha comunicia il gestionari della rait. I giaia dus dis en fin che il provvedement con forza elettrica saia completamain rifac. Dapi l'entrata de l'on dati regularmein pannes de forza elettrica en il paiais socialistic. Ine de las regiuns e l'embargo dieli, gil stadis nizan ordinar janer. Ultra de quai e l'infrastruttura de la rait antiquada. La Cuba patesce da pi ons d'ina greva crisa economica. Il stadis nizan intensiva questa crisa cun lur embargo. Cic vuol presentar las accantas de state en il sit dovre roz bler pazienze davant il tunnel del Gotthard al portal nord tram tramsteg e göschen e la colonna actuamen 6 km lunga. Iede quintar cun redunt in ura da pli tem te viadi, quai ha comunicia al TCS. Il servetsche traffico recomonda da guncirvi l'autostrada a Tredisch sin la ruta del San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffic sin las vias grigiunas. Colonnas pli lungas dati era al posta cun fin a Chiasso.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in 5 nivels da cumulus, e nel sit poi localmai nervin irblecci. La temperatura maximale è 30-24 gradi in legna di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In l'autostrada 3 stati colonne strante la Ponre, Hanau e Rotenbrunnen, quai per via da Mimia Blair Traffic. Il lieve quintar con redunt in quart'ora da pli tempo viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Tres regales dies, Anna Voss, al Mikrofon per Russ, Anna Seline Quinter. Adela proximura causi nostre sondes dati la chance sila cupina sin 100 francs enies giuc del campionato mondial al che causas special a sin duas entrades de kino. Rende paia de stai nostre compagnia la proximura di Vigilina Biala. Fin di amna.
0: Uscia tunela la stat.
2: Che è scia tunela stat italiana. Benji e Fede. Dove e quando?

0: Kalimba de Luna de Bonnie M. Als Indisch de Fenadur, bunes Noves per quels a quelles che conoscono un zicca ves oz anniversari. In cos venus a un negines gratulazions che otro nus enscret a sce chi dat cau ne venda mese linelu a unine flotta che giunde telefonà ni gratulà a vos picars, a vos spicares e l'ura de gratulazions ni forse je e già ossa.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: A Ciestinus divisa oz tot al bien si anniversari a fa con cui in regal. La cupina è pronta ca otrnus per vies giubilar ni vossa giubilara alles lingias in osa e aviartas. 0800 20 30 0800 20 30 per regalar insieme con me la cupina ad ens cica oz als indisch de fanadur anniversari.

0: Soleroy con Carl et de Verton, venus souvenir in telefon de Valchava, j'en bien dit, oz a Corinna Bott.
1: Bundi!
0: Vos lez gratulat, dan se ti, ti hast jos festival anniversari al zin dich de Fenadur?
1: Hai, oz a anniversari la mi, de nostra figlia la Dina, e quel a nom Dario Lorez da Hinterrhein. E ella, hai, se sbaba in a pauraria, intant, Jude la mosse la pauraria e volunia da surtor e el lavoro però eramo da speras co marangun.
0: A c'è già vis, svai sperelots?
1: Ma io ho già vis tutto il buon. Tutto il buon, in posti buona sandà, contentezza, fortuna e hai, c'è il resto in flotto che c'è lì, le spicci in ciar.
0: A forse intic pliev già, è per el?
1: Also, quite a little erel doof. Hi, c'è nu fa nera spaus e el er e tot ci. At spaus de bujes en tot os in papluvia.
0: Amici, cas duas in negada. Fidies de besens. Forse che quei divis d'anniversari va gloiti e em vigur ci sa.
1: Quel ci, quel se poi era motto sulla lista de divis.
0: Ves gloiti de plover, push poi forza. Amici, cas reglende feit bujen la cupina in quel cas de Dario Lorez?
1: Tieni.
0: Un grazie Fitch per via telefono.
1: Grazie Fitch, donna Celine, ed un bel dì.
0: Un grazie, ti vigio a vus.
1: Grazie
0: Fitch. Adio.
1: Arrivai.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Cucca nuova musica. La Gioia Marlene con Two Lovers.

0: Canada porta il glatsch, Mexico la celira, il Stati Uniti la show, ad RTR il scorso.
1: Il campionato mondiale di ballo accompagna nous questa stat e Agnes Duke del Checkhouses che osnum cioi moment. A dir e si puspe Gertiau, dedicula plema a Martin Livers.
2: Bien di, io manegio in questa sesso stau anno 1902, Italia, Corea del Sud.
3: Italia, Corea del Sud.
2: Con gli arbitri propri con messo l'Italia a casa con altri flights.
1: Ah, naturalmente, se vi è un gran fan di Balapai, e soprattutto un gran fan dell'Italia. Mio collega Tobia Faller, levelo SV, cosa state insomma con quel Duke di questa notte?
2: Ah, io sono in Argentina, Gudogna, in meno fermo per la Svizzera.
3: Ma al fanen fogli stessi per la Svizzera o tengono le spalle?
2: Ah, io sono proprio per la Svizzera.
3: Questo è assolutamente legittimo. Sir Martin.
2: Sto grazie, Rius, e questo che conosce mai a Sanje, per mai dati un altro splash, vuole Italia.
1: Adie, ed anche busci sempre questa stadt, als fans dell'Italia. In proxim moment, in Corinus en Schedinkas, disco proxim sventer basci con irgendwie wunderbar.

0: Irgendwie wunderbar. Quacau el temps quins a propi brillia in a gar cun sa vida de balapai en ias duc de la demaun a quei perfin cun ina paga hai va per 100 francs.
1: Che moment! Del campionato mondiale de balapè sognau. Tres pas, vinter il gol.
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: A conque che nos vein ir puspetu caula noda en nies legn dati oz novs gvezins a nos encurin in nief moment e la historia da balapai tetlai bein.
3: Il è un moment da televisione iconic. La squadra era in via de guadagnar il titel de campion. Quel moment vein anche oz musa in documentazions da vart il balapai.
0: In ai moment de televisione iconic, la squadra era in via de Gudigna al titolo de campion. Quel moment vignon oz muasaus en documentazions da balapai. C'è situazione de c'è campionadi savesque esser azeci oz già in idea. C'è moment savesque esser stau. Savesos Gudigna, 100 francs. A onze c'è dentro tot quels che gudognan vengelu a un traccio la sort. Als Geniv de Fanadur, tots kan gudignau an la chance de gudignau in Trico de la Nazionale Svizra con tota sutascriptions de totals giugadurs. No locien vegn ventitun 30, ma rein cica a oz per mai in a proposta. Dus candidats san se participa oz. In telefon veinza, biendi cau e lana, c'hai moment an curinza. C'hai al telefon.
4: Yeah, bendi, Kadruvi Otmar.
0: Bendi. Otmar Kadruvi. Vai zini dai, e ces vesco esser?
4: Io ho studiato il video in prima emissione che abbiamo fatto la televisione proprio Bern 94, il finale. Das Wunder pro Bern.
0: Mhm. Hai proprio stau in prima campionati? Che hai stau di vesere?
4: Nein, bo stau in prima, aber chi sa se io sarò da
0: che stai in televisione, che ti sei ricordato, stai in un momento iconico, dati forse in specifico Duke, ebbe il Wunder von Bern, ebbe letzte Jesus lui, also il Duke finale.
4: Il finale è stato che il Terra Tudesco incontri gli ungheresi.
0: Exact, la Terra Tudesco voleva dire delle letzte Zure, senti che sco underdog, also sco, era buon favorito, era clara che manca l'Ungheria, vese di Grignano.
4: L'Ungheresi ebbe minca che ebbe gol sco, sco da Bebraua.
0: Exact.
4: Aber questa è una spontanea idea.
0: Idee spontane sono bien leim rasci per la scuola, ha? Ai si bo. Ancora in un altro momento. Qua dà un tempo di studiare, c'è chi si vede un essere.
4: Exact. Prima.
0: C'è il tip per questa notte? Avon che nos...
4: Boah, io spero che detti si mangi meglio di un con quella colomba, allora io qualche dà meglio due sgudignà.
0: Qualche dà di meglio?
4: Allora, qualche merette due sgudignà.
0: Fai
4: di volta, ma c'è di cliccio.
0: Esatto, c'è due si essere.
4: Allora, io ho un'idea priorità per la Svizzera e per l'Argentina.
0: Sempre meno in bien giuc.
4: Semplicemente in giù, in spoi, un lava a marà.
0: E ci vale bene.
4: Adesso noi un po' 10 che levi, dal mezzo le strade mele.
0: Sto in zona studente, chi va già ogni momento. Bien,
4: prima.
0: Grazie, Fitch. Ti vedo ogni BD. Adia. La prima proposta, das Wunder von Bern. Al final, la Terra Tudescia a Gudignan contro l'Ungheria. A Isibo, Marenza, c'è che la seconda porta. Bien di, Kaue, Lana, nus Daniel Duke, c'hai un momento, c'hai il telefono.
5: Kaue, Rosmarie, bien di, Anna.
0: Bien di, Rosmarie, Brand, Ruan.
5: Exact.
0: Allo.
5: Ja, man è gli il 22, la Francia contro l'Argentina, la Francia vede giù di Gudignà.
0: Mm-hmm. De co, grat qua, Duke?
5: De co, nus essi che io vai meu beati, che io nus vedei fitti in palapeia, di scurin, allora il manigiano, tanto questo è essere quello, allora fa tanto grade.
0: Ah, è una buona strategia, domandare al Beadi.
5: Sì.
0: Rosmarie, le marasce è quello? Forse questa notte che vengono in domenica durante Maracqua Duc ci sa demon dati lui la prossima chance sin 100 francs e nies Duc del campionato mondiale di Balapoi.
1: Che moment
2: presentata Nikis Cuira la facente per mobilias e decorazioni nikis-vonwelt.ch

0: Pa Pascal Gamboni cun Quavala ben biela son dals indis de Fenadur e chi ca sa forse un buccia pia mons quest fin di amna de Belezia vesi o shock un cau un quale idea.
1: Il Gelender
2: presentato al Kino Open Air del Parc Nazionale dals 17 fin ils 22 de Fenadur en il Kurt del Ciaste Planta Wildenberg a Zernetz.
0: Kopf fuss ich un inviadi in vos el temps. Per exempel el temps medieval, schiarl dati oz en tocken mes la schun in a tiara medievala ter la schmelzera. Ei dat la possibilitat de da giux, de d'empruau mistrins de quei temps, la fin finala dati a la chance de gudinia premis. Ni kinsa simplemen e sta de compagnia meia a Beiber en Zitjai. A particulares Pibulien sfundra en in munde fotografies, rendessi de fal viadi a tron, de quavre gaules duas dati in a guida a tra l'exposizion de fotografies cun Leo Condrau alla finissage de quella exposizion quai el Museum Kurt Lidia Grigia. Cica les Pibulien in tec musica oz per chasse mea Kurt vegn a sent sin ses kursts cun Sal a Paiver en regurdientia dat Andri Gritti. Asche al Festival de Musica num 15 musicistes a 38 cantaduras daten en tot tschun concerts cun musica en differents stils de popular an tocken der jazz. In de quels aliuk oz les tschun e la Baselgia San Lorenz. A press radio manca bunamein aun in teater, ni bo, e jetz dati oz numenada meina semeden, da mes la soc e la Casa Planta. Requenta, quei teater requenta, da din istoria capitada al 1787, al teater col nom Vent del Sud. Festivescia questa sera premiera, quei las occurrences da dotz.
1: Il Gelender.
2: Presentato al Kino Open Air del Parc Nazionale. Dals 17 fin ils 22 de Fenadur e nel Kurt del Ciaste Planta Wildenberg a Zernetz.
0: A propos, in casca vus ves già in plan per quella fin di amna, ad un bo per la proxima vai o pront cauzice per vus. Ed es duas entradas per al Kino Open Air Zernetz del Parc Nazionale, sco vus es gest udiu cau al calendar mi ce mai lanciat alla fin, a quei dels gisiat en tocals 22, per in datum tenor divisch, ein quelles duas entradas, Libres, spätchen kausen in de Wus, quelles se weis gudinja, fet sempel kun da a mi os in telefon sin 0800 20 30, 0800 20 30 per NCC, ca a quaides da di del Kino Open Air a Zernetz, quel del Parc Nazional. Las lingias, ein aviartes.

Soleil bleu de bleu soleil a Luisa, che a quei titel interpret. Nom a cun quais è venu temps per mai de prender cumiaucau al microfon, si meins live ton saio di, precesent les indis continuesci cau en incertzen e vinavon cumai. Anna-Selina Quinter è mio nom, io sou don al microfon nevent les indis. Tobia Faler, che accompagna vos vinavon a tra quella fin diamna a torna lo puspei. Iandis dis andamon, divislina fecbiala fin diamna a prendi pacific.

0: So parem che fe con un mamita ombre do sonda.
1: Fe che far do basu io osmon la ho u zan ho. Ma Bodum bache sta fe che far do. Forse te rachshit pushte abro. Ma tako ta non es eska sambro. Vishim na

0: La Marella.
1: Satar Avzali oggi è due giorni scorso l'ho pernotato su letto in montagna in Turchia durante la fuga. Oggi giove il balapè e ho finito il giorno lunedì. Una volta si insegnava da venire profi da balapè. Quel summit è legge due sprenze in momenti sombri della sua vita. Oggi si è summit più modest, ma non meno importante se possa accomplire il giovus materiale della sua mamma. Milioni di domenici sono attualmente sulla fuga. Una di quelle storie che si studia è attualmente la situazione in Afghanistan. La Fabia Kaduf ha discusso di quello con la corrispondente del SRF Maren Peters. Scusella valuta la situazione e dice giusto a scoprire.

0: Vusta gleis il Programm Rumänsch in Sanda vers Giantir. Avent circa 5 anni emels Taliban surpigliò la possenza completa in Afghanistan. Il regime islamistic scomanda las mattas da dire a scuola, duanas non sostien più lavorer or cesa ed una nuova legge permette violenza domestica. Maren Peters rapporta per SRF dall'Asia del Sud ed osserva la situazione in Asia centrale, in Afghanistan. La Fabia Kaduf o discurria con ella.
1: La situazione in Afghanistan è greva, quae orda differenti motivs, usce Maren Peters, corrispondente da SRF in Asia del Sud, sulla domanda co valutar la situazione entil paese, da vo bot

0: las novitats ter RTR.
1: Acziun da polizia en la Val Blegn, trais polizists vegnen blessats der ina explosion en ina chasa. Ad evacuaziuns al en grond en China ad el Taiwan, 100.000 de persunas fugien da din Taifun. Da pli de quals temas ad el Aura, dati os en las novitats de las 12, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. Der in Explosion Leontica en la Val Blegn en trais polizist vegnits blessats ir saira. Or davant veva la polizia sogni in annunzia da vart saiez en la chasa. Cura che ils polizists en sa viginats da quella aia da in Explosion comunicesce la polizia centunala tessinaisa. En conseguenza della Explosion sairot ora in incendi. Quel aia distrui completamein la chasa. Durant l'acziun der Tschercha alla polizia blieb c'età restanzas umanas. Denoch RSI se tracti da din ex-partenare da dina dona che era venida mazzada la Gevgia Saira in una clinica da Reha. Ella era venida c'etada con greves blessuras da saiez videl ciao, curzwenter e ella morta. En ils Cusells d'administrazione delle 100 firmas grandes in Svizzera, che in quotades alla Bursa, en al moment rappresentades bun 35% donas, cumpriglia con l'ampassane la quota, con quai strussemidada. Qua musse in analisa del Cusellader de Corporate Governance Svipra. Con questa compart se chatten las interpreses Svizzeres, però such als 30% che la legge prescriva. Progress hat noch als Studie erdat las Interpreses Masaunas, nur que la quota de Dunas e il moment medem meint 35%. En China ad el Taiwan en 100.000 de persunas venidas evacuadas provid el Taifun Bavi. Schkomedies chinaises rapporten an 5.000 persunas en la provinze de Zhejiang strüben dunach luch chasas ad interim. En il Taiwan en passa 14.000 abitantes ed abitants en regions periclitades de Bovas venidas messas en segertat. Plinavant esi venistritja passa 1.000 golds ed el trafic de navettes de transport e veni interrot. Il servetsch de Laura Kinais specia che il Taifun fronte de maun abunuras in la provinza en l'ost de la China. En la Venezuela cresce al dumbach de las umfrendas suenter il terratrembel desastrus vinavant. Passa duas emnes a metz suenter la disgrazia, conferma las autoritats entant passa 4.100 morts. Presch de 17.000 ulteriures persunas san venides blessades. Ils 24 de circladur veven dus terratrembels con ina fermezza de 7,2 respectiva main 7,5 scurlatala Venezuela. Surtut la Guaira en numerus baiet crudats ansemen. Experts stimmen entant che ia pauch probabel kins chatti anch survivents. Las forzas de git se concentration us surtut sin romich las ruines a proveder ils pertuchats.
0: La meteo.
1: Ots resti per grande parte bel con incins nivels e las valadas del sit poi da ina u l'autra drecada. I vempo spefit ciaut con fin 33 grad en la region de Cuira, 32 en Sorselva a 26 en Lengiadina.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis in direzione San Bernardino dati colonna trante Rechenau Rottenbrunnen jede quintar con 20 minutes de pli temp de viadi.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: Vos Radio de Stet, Zievelas Dudes, Cesel Tip de Magdalena Martulo pel Gio del Svizzers de questa notte contro l'Argentina. E per ci tenien als fans dell'Argentina in Svizzera, o a se c'è quasi dos paiais gioven un contro l'altro. To colonians a savair in questa mezz'ora e tiers in avost es poi riguardare in Valchons un gio libero in trais linguas, c'è c'è quello de c'è fir con forza elettrica er quello odis go fin alla mezza. Per essere stati andervi, mio nome è Tobia Faller, già vi un pacific mezzdì su queste zonde.

0: Nox meinem Fignanossa bler bler cantò. Min cem da che era einfach bellezza. Da staren zemmen, wein an conosci otra jocta. Super.
1: In Freilich spiel e bitte schi bler a quegna schos, in a granda schos. E gli schon anze che ground. Anzi, c'è fa con la scuola.
2: Abbiamo avuto un manager di teatro davanti, la Gerina che ha organizzato qua con otters e veniva da me, da un prossimo vespe di gusto fare, lo vedo che fosse una flotta fare anzi c'è otter, e da venire ora dalla comfort zone, sco in giro.
3: Menga! Non è la menga?
4: Ma è la bella istituzione.
3: Menga, io avevo qua un pacchetto per te. Qua vuol dire, pece un pacchetto, un monster di un pacchetto!
5: Al Federico Bellotti su della prima prova per il Giu Liber das Kraftwerk. Ci vemmo so da vendere il 6 agosto a Ballenburg sul territorio di Ander, intorno a queste tre presentazioni.

0: Puls dal sport.
1: Questa notte alle 3 stem Svizzer comincia il gioco del quartfinale tra la Svizzera e l'Argentina al campionato mondiale di Balapé. I fans allegren e uno di quelli è la consigliera nazionale Magdalena Martullo, la chef dell'EMS Chemia, qualora tradia ir alla conferenza dei media di Sinterpreisa.
2: Ich schaue gern, wenn es ein bisschen Pass gibt und wenn es etwas läuft, gutes Spiel, schönes Spiel ist. Ich habe nicht so gern, wenn sie immer am Boden liegen und einander faulen. Mal schauen, wie das jetzt ist. Argentinien schaue ich eigentlich sonst gern. Und die Schweiz hat auch bis jetzt überzeugt mit guten Pass. Hoffentlich dann auch noch ein Goal. Das hoffe ich, nicht so wie das letzte Mal. Also, mal, ich zittere natürlich mit.
1: Magdalena Martullo, Tenials Polisch bei Schweizers, ist sie Typ Quist.
2: Ich hoffe 2-1 für die Schweiz.
1: Quedo er Fans dell'Argentina Ternus, per esempio Gabriel De Rungs, Elvin della Lumnezia e Giovaz Vesbalapé, Trent Rotter per Cura e per US Schluein Lyon. Elis Giaffic Lönch, Fan dels Argentins.
3: Quei, ci manca da ora. Era il primo campionato mondiale che avevamo raus in televisione, che si è ricordato, che aveva sia 11. E sai, c'è che piaceva a me se mi casa in Maradona, che era tra me e lui il giocatore, e tra questo sono ogni fan di questo, sai, che stava il finale, che aveva perso il finale il 90.
1: Ma il duello degli argentini di questa notte contro la Svizzera ti lascia mettere un po' in della varzia simpatia per l'Argentina. E il tegna questa notte per gli svizzers, er per se gli argentini guadagnò l'ultimo campione di mondiale. Gabriel De Rungs creia ciò che può essere stretto questa notte.
3: Oh, quel greve, aber ja, man hat gedacht, in Juk relativ lief, die Schweizer wollen das dann in Kompere. Aber ja, man hat gewinnt, alle Fien schon feststreckt, so dass man dran sie war. Vorhin gezogen ist, in deiner jungen Nacht.
1: Quedo usce una lunga notte per quelli che vogliono guardare il gioco. La Svizzera contro l'Argentina in il quartfinale al campionato mondiale di Balapé. Il gioco comincia alle 3 stem Svizzer a Kansas City in Missouri.
0: RTR al campionato mondiale da Balapé.

0: Musica svizzera, Anna Rossinelli, Hit.
1: Las gratulazions. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Kulchen il rumänsch tris la sanda o se giusta stoles dude gemets. Tenus es un bon moment per per gratulazions. Mia nom Tobia Faller, sprecha weis in a pacifica fin devna. E forse cugno scheise col cinci oz anniversari. Allora pudai so se ne pe telefonir e der tris vosse gratulazion, inclusiv un gewisch de musica. E der Rotz urven qualcun la tazza da RTR rivede Trieste la collega Anna Selina Quinter e sozzi bonura Corina Bod da Valciava. Ella gratulescia la mida sia figlia Ladina, ci oz anniversari.
2: Hai oz a anniversari la mida, nostra figlia Ladina, e quel a nom Dario Lorez da Hinterrhein. Se sbaba in a pauraria, intanto iude la mossa la pauraria e volurnia da surtor. E il lavoro però eravamo da spera con Marangun. E altro ho già visto tutto il buono, in posti buoni si andava, contentezza, fortuna e il resto è in flotto che c'è lì.
0: Dario Lorez da Hinterrhein ci può festeggiare oggi anniversario da 25 anni. E il sorvegno la tazza da RTR da Dots, er da nostra parte cordiale gratulazione. E dopo se tu hai le linee a voce accesa, ci vuole gratulare a qualcuno, può telefonare. E per tre sia gratulazione ed un giovedì di musica, 0820-2530 e senza musica si può scrivere in WhatsApp 079-270-07. Che cosa Paola Turci, offline.

0: Paula Turci, offline, vus da gleis las gratulaziums sül Chanel Rumänsch in Sanda als Ünderschlüll. E quel cünzio als Ünderschlüll anniversari cugnuoscha la Hilda Czarner da Ferdem. Buonasera, donna Hilda.
1: Buonasera.
0: A ci gratulescia.
1: I ruoti, Marc, vengono 64 onze. Io le giugiare da tutti ben a buon sono dati. Quindi è un frohes Wiedersehen con
0: Blasorchester Alpina, wenn's Czernia. Quels fa mir quella marcia super. Vola erencia a gratulir personalmente, donna Hilda.
1: E le mie origini, io ho un piglaccio, tirella, brevo, tu sei bacalare, le viene halt 65, lo caldo fa ripure, lo fa un po' male. Però si bì qua si dettivi lo svaccio da tutto
0: però la pensione eser qualcosa merito e qualcosa bel quello eser cuir se quel cimpo in pensione e satuna er una tenuta Donna Hilda, grazie fic nus sunenza al Blasorchester Alpina con ein frohes Wiedersehen per Rodi Mark da Fardem Cioz Anniversari. Grazie Ficcia Della ed in avventi una Ficcia bella fin d'evna.
1: Grazie.
0: Grazie. Addio.

L'Orchester Alpina, ein frohes Wiedersehen, üna flotta marcia. Gia vischo de Hilde Czarner da Farden in Valschons. Ella gratulesce con quel Tötsch a Rua di Marc. Da Farden ci va oz in pensium e ci può festeggersi anniversari da 65 anni. Che cosa sono le gratulazioni? Le linge sono aperte, 920-2530 per dir tre. Vosse gratulazioni, questa sanda als un de Schlüch.

Liana, on y va in Sanda, c'è un mese di vostro glas al programma Romensch. E se qualcun vede da aver voglia di gratulare qualcun per l'anniversario, es può fare quello USA Cotternus con il telefono al numero 900 20 25 30.

0: Pacific, 3 al CMSD con Abba Fernando del 1975. Usa essere sulle zone rumenches e tu hai l'ultima possibilità per oggi del 3 una gratulazione a quel 58 anniversari 1925-30.
1: Si va!
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Michel Tello, ai seu te peggio. Nous essens già alla fin delle gratulazioni questa sanda als undersch lügl e duas regalenze e las duas intregias libres pel bognan giadigna scuol. Quellas vem oz a Rua di Marc da Fardin in Valchons per sia anniversario da 65 anni. La Hilde Czarner da Fardin ti lo gratulò. Las intregias libres riven direttissima per posta. Giavisch bum di artiment con fel bagn. Edi, uasa pel moment a dia, al microfono del Tobia Faler, già visionate una bella fin d'una, Pile Pacific, e sta bene.
1: RTR, las gratulazioni.

0: discoveridas e hits.
1: Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: guy. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.

0: Las novitats der RTR.
1: Acziun de polizia en la Val Blain. Trais polizist vegnen blessats der ina explosion en ina chasa. Ad evacuazions al en grond en China del Taiwan. 100 millis de persunas fugen de din taifun. De plite quals temas ad Laura dati os en las novitats de las duas. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. Terina explosiona Leontica en la Val Blain en trais polizist vegnits blessats ir saira. Ordavant veva la polizia suvni ina annuncia de vart saiez en ina chasa. Cura kils polizists en sa viginats a quella aia da ina explosion comunicesce la polizia centunala del Tessin. En conseguenza de la explosion sairot or in incendi. Quel aia destrui completamein la chasa. Durant l'acziun de Cercia a la polizia plitart cetare stanzas umanas. Danach RSI se tracti da din ex-partenari da din dona che erveni da mazzada la Gievgia Saira in una clinica da Reha. Enils Cussels, d'administrazione delle 100 firmas grandes in Svizzera, che sono quotate alla borsa, en al momento rappresentate buon 35% donas. Comprella con l'ampassane e la quota con cui struis semidata, come mossa in analisi del Cussellato de Corporate Governance, Svipra. Con questa compart, se chatte le imprese svizzere però sur al 30% che la legge prescriva. Progress hat noch als Studie eher Daten als Interpreses Masaunas, nur keine Quote der Donas im Moment, mit dem Moment der 35%. L'Ukraine hat noch Achnes Indikations an der Tja Utrejuras nachs der Petrole Russes in der Mar Aschwova. La noche passada, der Spechles nachs, eines Drones eher Tja Runaders ad Excavaturs kommunizierte als Stabgeneral a Kiew. La Dimension des Dons wird auch examinada. Ich weiß, la Pigonde attacche der Dine Aktion Ukranaisa, ka marscha già de Pidis. La Russia aveva ordavant fatto indicazionsmarcante ma in più piccina stavart la taccia. Il governatore della regione Rostov aveva scritto che sia venuta già 4 navi, una persona sia morta. In China del Taiwan en 100 milis de persone venite evacuate per via del taifun Bavi. Schkomedias chinesis rapporten an 500 mili persunas in la provinze de Zhejiang stui bandunach luch chasas ad interim. En il Taiwan en passa 14 mili abitantes ad abitants en regions periclitadas de Boves venits mes en segertat. Plinavant es evni stritja passa mili sgolz ad il trafic de navetas de transport evni interrot. Il servetsch de Laura Kinais spetsche quel taifun fronte de mauna bunuras in la provinza en l'ost de la China.
0: La meteo.
1: Oz resti per grande parte bel colincins nivels e las valades del sit poier dar ina u lautra de raccia. I vien puspe fitch ciaut cun fin 33 grads en radion de Coira, 32 en sur selva, 26 en l'Engiadina.
0: Vias e traffic.
1: Sin la Toschada a Tredisch in Direktion San Bernardino dati Colonna tranter Rechenau a Rottenbrunnen ihre Quintar cun mesura de pli temp de viadi. Ultra de quai dati Colonna sin la via principale tranter Cuira Sit a Domet.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mes di der RTR. Con sempre verz hits e scubrides musica non stop

Scetta la radio, meina tras li storgia da musica. Sche canzuns diventa un grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Perché la musica è da casa.

0: Mes radio, mia lingua. RTR.
1: Il dentista fuggì, disse che sono un fisa, disse le smo grida, ti è de depressiv, se con la vicio le zini vola via, sper me vi in sentiment dentro di, ac ne mai fossi ebi, noi complain sento il conti, vedo il culezza begiunci, premio ri, premio fi.

0: las novitats der RTR.
1: Fevra de vacanzas al aeroport de Turit statan noc fin 110.000 persunas en colonna per scular da vent. Den la Moldavia nominesce la presidenta al nov chef de la regenza. De pli de quals temas da Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. All'aeroport de Turic regge al moment grande truja. Fin 110.000 passagiers en stats partits orts de l'aeroport en vacanzas. Las destinaziuns de stat las pi dumandadas sa in la Spagna cun Madrid, Alicante e Barcelona ad il Portugal cun Porto, comunicesce la Swiss. Fic popular sei er Stockholm, nur ca blers sperien probabel cun temperaturas pli fresches. Trails Schgolz a lunga distanza seien surtout dumandadas destinaziuns en l'Asia, sco Bangkok, Singapur a Seoul. Als Schgolz en ils Stadis Uniz seien beim Wienerwand tschertschats, però mein Savenzgang lon avant. La Presidente della Moldavia, Maia Sandu, a nomina il nov chef della Regenza. Vasile Tofan, due sorpigliar l'Uffizi, in investider de 43 ans. Tofan, ses commembers de la Regenza a ses program, stompero angvenir confirmats del Parlament. Maia Sandu, a sia coalizion pro-europeica, veven gudegnala tun clera mai las elecciuns del Parlament, encunter in allianza pro-russa. Il chef de la Regenza de fin qua, Alexandru Munteanu, veva dain conoscent sia demissiun l'emna passada. L'Ucraina ha tenor aschnes indicaziuns a tacià ulterioras navs de petrole russas en la mar a Sochova la noc passada. Desper las navs ein las drones er tacià runaders ad excavaturs, comunicesce al Stab General a Kiev. La dimensiun dels dons vigne anche examinada. I fis la pi gronda attaccia de dinacziun ucranaisa ca marsche già de pidis. La Russia aveva ordovant fatto indicazionsmarcante ma in più piccines davanti alla taccia. Il governatore della regione Rostov aveva scritto che sia venuta già quattro navs in una persona sia morta. In la Cina e del Taiwan in 100.000 persone venite evacuate per via del tifun Bavi. Schomedias chineses reporten an 500.000 persunas en la provinza de Zhejiang stüben dunach Luchchases ad interim. En il Taiwan en passa 14.000 abitantes ad abitants en regiuns periclitades de Bovas venits mes en segertat. Pienavant es evni stricia passa 1.000 golds ad el trafic de navetes de transport evni interrot. Il servetsch de Laura Kinais specia che il taifun fronte de mon abonuras in la provinza en l'ost de la China.
0: La meteo.
1: Oz resci per onda part bel con incins nivels e le svalades del sit poi erta ina u l'altra drecada. I vempus per fitch ciaut con fin 33 grads e la radunda coira, 32 en sur selva e 26 en l'engedina.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis in direzione San Bernardino dati colonna tranter Rechenau a Rottenbrunnen ier de quintar con 20 minuti de pli temp de viadi. Ultra de quai dati colonna si la via principale tranter Cuira sit a Domet.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scoveridas e hits. Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal sempre vert, su il hit, finta la scovrida. RTR. Usci variar, scola vita.

0: las novitats ter RTR.
1: En il sit de la Spagna se rasa l'incendio de guad devastant vina van, vence 3 persunas en anc adina sparides. A fevra de vacanzas, l'aeroport de Turic, stat a noz fin 110.000 persunas en colonna per sgular da vent. De pli de quals temas de Laura, dati us en las novitats de la squatter, al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. En il sit de la Spagna s'extende l'incendio de Guaut, ca già c'è giunà almain 12 umfrendes. Las flomas hajan già destrui 6.600 hectares Guaut en la provincia de l'Andalusia Almeria. Quae reporta l'emitur de televisión statal RTVE. La TIRS se basa el sin il pedander dels radunt 500 pompiers gen en acziun. Ultimamein era la situazione però se migliorata in Zig, grazie ad una umidità dell'aria più alta e vents più flaivels. Intanto marcia la cerchia sventer ulteriores umfrendes, tenor indicazioni ufficiali sveni anche di una cerchia 23 persone. All'aeroporto de Turic regia al momento grande truja. Fin 110.000 passagiers en partits oz de l'aeroport en vacanzas. Las destinazioni de stat las più domandadas sain la Spagna con Madrid, Alicante e Barcelona ed il Portugal con Porto, quai comunicesce la Suisse. Fitch popular sai er Stockholm, nur che blechs sperien probabel con temperaturas pli fresches. Drills e sgols a lunga distanza sein surtut domandadas destinazioni en l'Asia, sco Bangkok, Singapur e Seoul. Ils sgols en ils Stati Uniti sein bein vina van charchats, però meins sevens gang lon avant. La presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha nominato il nuovo chef della reggenza. Vasile Tofan due surpigliar l'uffici in investidir de 43 ans. Tofan, ses commembers della regenza a ses program, stomperò anche vignit confirmats del Parlament. Maia Sandu, a sia coalizione pro-europeica, veven gudignala tun clera mai las elezioni del Parlament, incontr in allianza pro-russa. Il chef della regenza de fin qua, Alexandru Monteanu, veva da in conoscenzia di missione l'emna passata. Ter in a disgrazia da Barche en il sud-west del Vietnam è morts almain 15 turisti dell'India. La Barche sperta da d'impogiter de viadis local aia fac naufragi avant la costa della insula Pukok, cu rapporten medias vietnameses se referinzi in les autoritats. Sin la Barche erien 32 turistes e turists a 4 commembers de la crew. Tots sein crudats en laua, blechs passagiers sein pro staatsrats en l'intern de la Barche sperta. Disgrazias de Barche en il Vietnam nen negina rarietat, l'on passava vina Barche de viadi faci naufragi en il nord-ost del Pajais. Almain 38 persunas eran mortes.
0: La meteo.
1: Ot resti per grande parte bel con incins nivels e las valades del sit poi da ina u l'altra drecada. I resti fit ciaut con fin 33 grads en region de Cuira, 32 en sur selva, 26 en l'Engiadina.
0: Vias e traffic.
1: Si in la strada a 13 in direzione San Bernardino dati colonne trander Rechenau a Rottenbrunnen, oltre da quai dati colonne sulla via principale trander Cuira sit a Domet.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.
2: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

musica per l'inescadin. Per tai. Per mai. RDR. Simplemente.

0: las novitats ter RTR.
1: En la citat da Srebrenica vegnis recordat il pigon crim de guerra in Europa de la Seconda Guerra Mondiale. La giugata de tennis grigiuna Simona Walter manquenta ses second titel ad interniert WTA 125 ed amaun resti bel fitch chaut con temperaturas de fin 30 grads. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las 5 al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. Der in der Festa der Cordoli en Commemoration al Genozid da Srebrenica en Bosnia-Herzegovina es vignisse puli les restanzas terrestres dat ulterioras umfrendes. Tales sepulturas an lieu mincion perce anc adina nem bec identificadas tot les umfrendes en las fossas en massa. Ils Indisch der Fenedur 1995 durant la guerra in Bosnia veven Serbs Bosniaks conquista la citat da Srebrenica. Einfach paux dies es venima za passa 8 mili Muslims. Il Genozid vale sco almender crim de guerra in Europa depi la Seconda Guerra Mondiale. Il 2024 veven las Nazions Unides declara als Indisch der Fenedur sco al di international da commemoration. En il sit de la Spagna s'extende l'incendi de Guaut, ca già c'è giuna almain 12 umfrendes. Les flomes hajan già destrui 6.600 hectares Guaut en la provincia de l'Andalusia Almeira, rapporta l'emitur de televisión statal RTVE. La tirs se basa els in il pladader dels redund 500 pompiers gen en acziun. Ultimamein era la situaziun però migliorada in sic grazie ad ina umiditat dell'aria pi auta a vents pli flaivels. Intant marscia la cercia sventer ulteriures umfrendes, denoch indicaziuns ufficiales vegni anche dina cercia vengia 30 persones. L'Iran reparesce sco occupare l'implant de pascutazion parcin che podes esser relevant per la construzione d'armes atomares. Quai suppone l'Institut per Scienzias a Segerezza Internazionale en il Stadis Uniz che se specializzas in temas nuclears. La ragion per la supposizion sei in malez de satellit de las ultimas emnes. Danach stimazions de la Autoritat Internazionale per la Energia Atomara ne dati per negines activitat suspectuses de l'implant, rapporta CNN. L'Iran a refusat en il passat voler construir armes atomares. Le rapporte de Turic regi al moment grande truja. Fin 110.000 passagiers en partits ots de l'aeroport en vacanzas. Las destinaziuns de stat, las pli domandadas, sain la Spagna cun Madrid, Alicante e Barcelona ed el Portugal cun Porto, comunicesce la Suisse. Fitch popular sei er Stockholm, nur ca blers sperien probabel cun temperaturas pli frestes. Tres Gols a lunga distanza seien so tot domandadas destinaziuns en Asia sco Bangkok, Singapur a Seoul. Ils Gols en ils Stadis Unit seien bein wie nevant scherchats, però mein Savens gang lon avant. In Guaitril Sport, la giocata de tennis grigiuna Simona Waltert a pers al final del turnier de Bastad en Svezia. Quai encontra la spagnola Paula Badosa con 5-7 a 5-7. La giugada da Cuira ha con quai mancantà la chance da di per ses second titel ter in turnier da WTA 125. L'Oktober passà aveva Waltert, che actualmente la nummer 90 del mond, guadagnà il turnier a Rio. E dank der la corsa d'orientazione, la staffetta svizzera ha guadagnà auch al campionato mondiale del sprint Genua. Natalia Gemperle, Tino Polsini, Fabian e Simona Ebersold han fatto la corsa incontro la Svezia. La campionessa mondiale Ebersold ha fatto buon in l'ultima ronda in ritardo di 28 secondi ed alla finale domenica in l'arrivata con un vantaggio di 20 secondi sin la concorrente svedese.
2: La meteo.
1: Domanda di anche negiare indica un bler su lei. I vengo spefitch ciaut con fine 30 grads a Cuira, 29 in Sorselva ad en Lengedine Bassa, a 24 in Lengedinotta.
2: Vias e traffic.
1: Sì, in autostrada A3 in direzione San Bernardino dati colonna tranter Rechenau Rottenbrunnen. Provede in auto con panna e il momento sarà al tunnel de Rofla, quai enorme stuas direzions. E per quai stagnesce er al traffic in autostrada tranter Ander a Rofla. Ulter de quai stagne al traffic sin la via principale tranter Cuira Sit e Domat.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La fin d'evna col programma Rumensch, questa bella sonda sera da stet, Balapé, ed enci nota Balapé sognister nus in quest'ora fin alla seis. Nos godens in avent sul gio de questa notte Svizzera contro l'Argentina, e nos godens in avos sull'ultim gio Svizzera contro l'Argentina dal 2014 in noce la Svizzera pers. Mia nom Tobia Faler, già vus una sera fitch sportiva, ma era un po' pacifica in nostra compagnia.
5: RTR, dalla demaun alla sera.

0: Bella musica del Surseis, Olivia Spinach, dus pass cun me.
1: RTR. Al campionato mondiale da Valle P.
0: Questa notte la strada in Svizzera, giova la Svizzera a Kansas City contro l'Argentina. Al quart finale, per la Svizzera, è un gioco importante l'istoria dell'Urba Lapé. Dalla combinazione Svizzera ed Argentina, sclinge forza qualcosa. Al Giancarlo Candinas, guardi in avanti, su un gioco che desnia giovo avent due chance.
2: Ai un prim de fenedur 2014 a Sao Paulo, ottavo finale del campionato mondiale. La Svizzera Sean Lu con Granit Xhaka con Ricardo Rodriguez incontra l'Argentina Sean Lu con Lionel Messi. L'Argentina è il gran favorito, ma la Svizzera tiene incontro. L'hai buon dominato argentins. Il commentatore Sascha Rufer fa la 16 minuto e sta da una 0-0 in una prima analisa.
3: Egal wie diese Partie hier ausgeht. Schon jetzt ein Riesenkompliment an die Schweizer Mannschaft, an Ottmar Hitzfeld, der die Mannschaft hervorragend eingestellt hat. Die Schweizer verlangen vom zweifachen Weltmeister alles ab. Eine sensationelle Leistung.
2: Molu, pauke Sekunde spitach.
3: Achtung, der Konter läuft. Messi, Messi, Messi, Messi. Argentinien führt gegen die Schweiz.
2: In null per l'Argentina, curde von la fin. Ma quei giug dramatic ha un pinau in capitel final. El temps supplementar della prolungazione nella 124 minuta è un inegaine flanca de Xherdan Shaqiri.
3: Ball kommt! Möglichkeit! Go! Nein! Nein! Nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Das gibt's doch gar nicht! Mein Gott! An den Pfosten prallt der Ball!
2: Il ball va alla piccia e pisce per la zona in stai alla roit. Poche secondi spittart, si finiu. Il turniere fin per la nazionale. Ad el temps Dottmar Hitzfeld, scotrenader della Svizzera, prende su inter seasons in una finazione drammatica.
4: Es war unglaublich spannend und die Mannschaft hat eine großartige Leistung gebracht und ja, muss ihre gratulieren, dass sie über leidenschaftliche Leistung nachher zum Spiel gefunden hat.
2: In emotional Ottmar Hitzfeld ad els giugadurs sco per exempel Admir Mehmedi ein suenter quei crimi de plicmo trumpai.
5: Wir haben fast das perfekte Spiel gezeigt heute und das nötige Glück hat uns gefehlt heute.
2: L'Argentina fa suenter quale vittoria e ottavo final, al viadi tocca al final no che la spiara d'incontro la terra tudestia. Alle Svizzera letzte muss als Onsi suche quei Juge bustau in Exception. Depuis il campionato mondiale al 2014, alle Svizzera se qualificata per minci gran turnier ad a faccia dina al pass alla fase de K.O. Adoso al campionato mondiale 2026 alla nazionale schon scritta storia con la qualificazione per il quart final. A quella storia due svegni scritte vina von. Incontro l'Argentina.
0: Als Schweizer so lesen questa notte di mena una piccola vendetta per la sconfitta del 2014 al giro di quarto finale al campionato mondiale 2026. Svizzera contro l'Argentina comincia questa notte la strada team Svizzer. Giovò venne a Kansas City in Missouri su quel giro guardando in avanti. Giusto in un per minuto l'Ura Clarins, le premesse di tutte le squadre. Ans al giro di questa notte.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do Is Have Some Fun. Sander Seira cu program Rumänsch. Prossima Station, Kansas City.
1: RTR. Al Campionati Mondial da Balla P.
2: Presentata Oxner Sport, Confo e Hyundai.
0: La nazionale svizzera so qualificata in un modo drammatico per il quartfinale e giova questa notte contro l'Argentina. Gli argentini sono i campioni mondiali dal 2022. Per il giorno di questa notte sto a mettere Botel Schwaglierin, Chasis in Svizzera, ogni giorno a dormire. Il gioco comincia in un'ora alle 3 in Missouri e quei due anni per ore finché il gioco comincia, ma il countdown è lanciato. La tensione dei fans cresce a minciura. Erter nos reporter del sport Andreas Vialand. Andi, c'è sport spatere del gioco di questa sera, Svizzera contro l'Argentina.
3: In mince caso in giuc tot spazial per l'equipa nazionale svizzera ia gie a un prim quart finale din campionati mondial da pi si a tonte dus ons. La Svizzera Souvenirs d'Anton lässt ja die la Chance de scriver un inega in ulterior capitel historia. Man l'equipe, quel i adversari vis-à-vis quei propri in grand caliber, in dels grands in somma el mondo al balapai, i l'equipe cul. Il superstar Lionel Messi, il miglior giocatore di Balapai, che ha insomma dato. Gli argentini hanno in adirce prima venne questa notte ad essere in giuc, non che gli svizzeri vengono a avere la grande parte del pubblico incontro els, als biars fans in quel stadion a Kansas City, in stadion che ha plaats per radon si attonte 3.000 spettatori ad spettatori che in conoscenza wie in Ramonsch Hexenkessel, che vengono ad essere argentini. Ma con cui, se gli svizzeri senza sez disai a quel campionato mondiale hanno quasi a dine giù in a scinum nau Duke Dordaifer, a se zu Padels Argentins, Stoni Frank Bopercica, ia in Duke de K.O., in sulet Duke, nu ca bia ai pusaivel, io les schizondi tot ai pusaivel.
0: Ola Svizzera in se una chance realistica de batter l'Argentina.
3: Ja, absolut, i trovo den ton in Duke perfekt. In Duke enorm disciplinau, senza sbais, in Duke nur che deve sot controlla con zone, aber Lionel Messi, di trova franche la finale am pau al Clich mo l'Argentina. A osa ebo a dina per schwadiu a quei turnier, a ton els sedijavels finals, schoe els ochiavels finals su au pulit, buna main vessi gedau, quella gronda blamage dels Argentins vessen spiars encontr Cap Verde, del Davos giug encontr l'Egypte, en els propi micai con inei blausteins dieren a Davos con 0-2, ad un vulviu el giug a las Davoses minutes a Lugudignau con 3-2, moe quai a ina qualitat, in quella situazione an Messi a collegas proprio musau in non decia morala. Ancontro la Svizzera, stonden ton e l'Argentina clamai giù siu meir giuc per proprio salvare quella chance de defender quel titel che vemo godignau al 2022 Qatar. A buon blida, ancontro gli argentini, alla Svizzera è un inquin a vir del 2014 alla Brasilia. Veva la Svizzera lua un sotto la bicetta da Dottmar Hitzfeld spiars mo pezza coppa e ociava il finale incontro l'Argentina quel con nulla din e las davoses minutes della prolunga una due svizzers che rendia lussi il plaz e ne quella ga 12 ans pli tard della partita quella ga al capitani Granit Xhaka ed il defensor Ricardo Rodriguez.
0: Ed è proprio preciso quello che aveva il finale del 2014 a Sao Paulo in Brasilia. Tu avevi commentato quel gioco quella volta live entro il stadion. Che algordenza è da quel gioco?
3: Ja, per me è quel proprio, sto se dir sinceramente, un tocca notz, stau in dels meiers giugs in somma che ho ai viu della nazionale svizzera, in giug con una non decia tensione, un tocca la fin, in vi a neu, un tocca che Angel Di Maria aveva lo toc per gli argentini in quella cena giociava la minuta, a corso entra con la devosa azione del giug aveva Blerim Gemaile lo un toc la peccia quasi egualizzau a giug a scia chi fosse venuto in una loce da penaltis. La Svizzera aveva un 12 ans proprio stato fece de tir de batter la grande Argentina scotiasdeci a Sao Paulo e la Brasilia in un stadion gigantico, in stadion che ha fatto 120 minuti proprio pial gaina, tra mai mo e tra mio collega Roman Dobler che era con me al stadion di Osai, la Svizzera è stata non dice de tir lui descrive quella storia, per cui era la trompata per cui immensa su entra quei giuc, quei Davos giuc che è per Otmar Hitzfeld sco tranader nazionale il calo s'il suo interdau a die. Scodi, gli è stato il 2014 in Giuc drammatic, nu che la Svizzera ha teniu paroli con gli argentini ad oz, gli è scodi, sovvenien els in chance de fa revanche alle scarte, se l'essio di quale sem bumendres che avondo di Jons.
0: Grazie Fitch, Andy Vialant, sur del duel Svizzera contro l'Argentina. Il giorno di questa notte comincia la Strais, Team Svizzera a Kansas City.
1: RTR, al campionato mondiale da Valle a Pi.

0: Pacific vs. Seas, Cucianil Rumensch, questa bella Sanda Saira da Stitt.
1: 90 minutes? Na! RTR vive il campionato mondiale da Balapè, dalla Damaun alla Saira.
0: Scu esque?
1: Durante la notte.
0: Precis, scu esque c'è due scorse battene il pet. Se non so, perché squadra c'è Zestegner, ma non gioia al gioco di questa notte, Svizzera contro l'Argentina. Scu esque, per esempio, c'è il papà in Svizzera e la mamma in Argentina. Quell'anno dopo è forse successo Venz in Grigium, ma tra i due free skiers di Zuz, Nicola e Gian-André Bollinger, è la situazione precisa. C'è il papà Svizzera, la mamma dall'Argentina. Tuas duas interessen per Balapè e tuas duas em questa notte un certo dilemma in tel pet. Ma il frère più veglio, Nicola, resta pragmatic.
2: Il gioco è schon speziell, in cui è mega cool, perché c'è un dei due teams, è il halbfinale già girisce.

0: Ir al giu live in ein Svizra, ner in Argentina, ma in Olandia. In oce sum al moment in un champ da trenament ed er lo pur es quenir da dot questa saira.
1: Curcenus guardens balapè, essens schont, piuttost un po emozionel. Heinus, sbragins a schont tuet els gols, scha la Svizra fa un gol d'agust, ma er scha l'Argentina fa un gol d'agust.
0: Als Freeskiers dazu, als Freers Nicola e Gian-André Bollinger, sur del Gio de questa notte, Svizzera contro l'Argentina.
2: Il campionato mondiale da Balapè, TAC RTL.
3: Presentata Oxnersport, Swisscom e Hyundai.
0: E con quello a buon da Balapè da mia Wart e di a dia paroz, già vi una bella sanda saira, scesas già vid la cegna. Buon appetit e ste bene.

0: Il di der RTL.
1: Al pli important da questa sonda en survesta, oz da e cun Gion-Geri Flip. Buonasera. A nus in Chavindje stelres diem a Solothurn la fiasta da Loccia della Svizzera del Nord-West. Lau al ret della Loccia Armon Orlik puspai musautia calzà. Cumpriau cun avon in jamna alla Loccia cantonala Bernesa al giu in biame ierdi. Tutina, al bo dumignau e alla Loccia finala, provai da duas Loccias canides a fin cun impari. Orlik, sco e siu collega de Tavau, Christian Biesch, s'andanton turna a casa cun in Kranz. Gudignau al luciader Nick Alpiger e la luce finale incontra il collega d'equipa della Svizzera del Nord-West, Sinisha Lüscher. E para scoscia biars angiuto d'autres plans che mira luce oz, non ademain se mettersi in voia e le vacanze da stat. Quei dentro autre stau de vase al tunnel del Gotthard, si l'autostrada a Tredis dentro quera di Uvalta, sco e si la vei cantunale a Tradomet nel chiadau colonnes. Nilue, si la plazza viatica a Turic. Nau ca tocan cina di asmeli passagieras e passagieras en partioz en vacanzas. Las destinaziuns las pli dumandadas aintenor la plazza viatica Spagna, Portugal, Stockholm, Nielasia cun Bangkok, Singapur a Seoul. Da las destinaziuns de vacanzas tornai puspei na vos el Grischun. La Vischnaunca de Val Saint Pieder a fagi in gudogn de bunamain 2 milions francs tir expenses de varga 10 milions francs. Quai principalmain prove de las entradas o de la vendita d'energia sco Vischnaunca concessionaria de las ovras Zerroila. A per fini, mai non ti la giugadra de tennis grigiuna Simona Waltert. Ella a piars al final del turnier de Bastad in Svezia, quai incontra la spagnola Paola Badosa cun ciuna siat a ciuna siat. La giugadra de quera ha con quai muncantau la chance de di per si un secondo titel ter in turnier de WTA 50-ciun. In ottobre di Jonvergau aveva Waltert, che è attualmente la numero 90 del mondo, godignato al turnier a Rio. Tonda mai per oggi, io vi vedo in una bella sera, ben divertimento vi vengo con il programma a questa notte, op Svizzera.
2: La sera con musica svizzera, non stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Il di der RTL.
1: Al pli important da questa sonda en survesta, oz da e cun John Jerry Flip. Buonasera. A nos in Chavindje stel residiem a Solothurn la fiasta da Loccia della Svizzera del Nord-West. Lau al rec della Loccia Armon Orlik puspai musautia calzà. Compriau cun avon in jamna alla Loccia cantonala bernesa al giu in biame ierdi. Tutina, al bo dumignau e alla Loccia finala, provai da duas Loccias canides a fin cun impari. Orlik, sco e siu collega de Tavau, Christian Biesch, s'andanton tornà a casa cun in Kranz. Gudignau al luciader Nick Alpiger e la luce finale incontra il collega d'equipa della Svizzera del Nord-West, Sinisha Lüscher. E para scoscia biars angiuto d'autres plans che mira luce oz, non ademain se mettersi in voia e le vacanze da stat. Quei dentro auter stau de vase al tunnel del Gotthard, si l'autostrada a Tredis dentro quera giu volta, sco e si la vei cantunale a Tradomet nau chia dau colonnes. Nilue, si la plazza viatica a Turic. Nau che toccan cien di asmeli passagieras e passagieras in partiots en vacanzas. Las destinaziuns las pli domandadas a intenor la plazza viatica Spagna, Portugal, Stockholm, Nielasia cun Bangkok, Singapur a Seoul. Da las destinaziuns de vacanzas torna in puspena vos el Grijun. La Vishnonka de Val Saint Pieder a fagi in gudogn de bunamain 2 milions francs tir expenses de varga 10 milions francs. Quai principalmain prove de las entradas o de la vendita d'energia sco Vishnonka concessionaria de las ovras Zerroila. A per finì, mai non ti alla giugadra da tennis grigiuna Simona Waltert. Ella a piars al final del turnier da Bastad in Svezia, quai incontra la spagnola Paola Badosa con ciuna siat a ciuna siat. La giugadra da quera ha con quai muncantau la chance da di per si un secondo titolo ter in turnier da WTA Cimentia Ciun. In ottobre di Jon Vergau aveva Waltert, che è attualmente la numero 90 del mondo, godignau al turnier a Rio. Tonda mai perotz, io ti vedo in abbiala sera, ben divertimento vi ne vengo con il programma a questa notte lu, op Svizzera.
0: In abbiala sera, der RTL, con musica svizzera.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Semperwert. Suril Hit. Finter la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

0: Vus al puls della musica.
1: Dal sempre verd, suri hit, fin per la scovrida. RTL, un scivaria scolavita.

0: Scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scheta canzuns, diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR.
0: Nur che la musica è da

Er ter, al puls dalla musica populara. Jeu sun Andy Kolecker dalla Chapella Husmusik Kolecker e già visch bun divertiment.

I plova, da Maria Calonder. Plova, plova, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in fincia diau comanda. I plova, plova, plövge, i plova fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in ciarozza, e rumpa tua ziossa.